se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RVE-TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

mesi ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: devil's took the handle.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. You know the hardest.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica agli ascoltatori, bentrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi informiamo che oggi fino alle 22 sulla rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

Ancora raid ucraini sull'e-commerce russo. Putin ammette danni all'economia. Domani volenterosi saranno a Kiev. All'Ucraina servono intercettori per abbattere i missili russi. Macron promette aiuti, ma l'Europa non ha gli strumenti per cambiare la situazione. L'America cerca di spezzarci per poterci controllare. Il premier canadese Carney annuncia una battaglia contro i dazi di Trump. Nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, però, il Canada parte svantaggiato. Papa Leone al meeting di CL condanna le guerre e i rapporti di potere ingiusti e chiede di dare più valore alle persone che ai confini. Un importante discorso politico che parla dentro e fuori dalla Chiesa. La legge svuota carceri entra in vigore. Sulla carta 10.000 detenuti tossicodipendenti potranno chiedere il trasferimento in strutture specializzate, ma i fondi bastano per appena 500 persone. Schlein è la segretaria più longeva del Partito Democratico. Dopo 3 anni e mezzo alla guida del PD ha battuto il record di Bersani.

0: 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Ucraina ha colpito per la seconda notte consecutiva un centro logistico dell'e-commerce russo Ozon, il principale rivale di Wildberries, la compagnia che da settimane è nel mirino di Kiev. Il raid a Orenburg ha provocato danni, ma non è ancora chiaro se ci siano vittime. I raid russi sull'Ucraina invece hanno provocato almeno 4 morti nelle ultime 24 ore. Ieri il presidente russo Putin ha promesso una dura rappresaglia contro gli attacchi alla logistica russa, ammettendo che Kiev sta infliggendo danni economici al paese. Alla vigilia del vertice della coalizione dei volenterosi, che ci sarà domani nella capitale ucraina, la priorità di Zelensky sono però le difese aeree per riuscire a fermare i missili che Mosca continua a inviare sulle città ucraine. Il presidente francese Macron ieri ha dichiarato: è fondamentale che tutti i paesi che dispongono di tali risorse si uniscano a questo sforzo. L'Europa però può fare ben poco. Ascoltiamo Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di difesa.
1: Purtroppo in questo momento nessun paese europeo dispone di un sistema antimissile operativo, cioè il problema fondamentale degli ucraini oggi è trovare uno scudo che fermi i missili balistici russi. In questo momento in Europa c'è un solo sistema che è appena diventato operativo, che è il famoso SAMPT franco-tedesco. Macron nella precedente riunione dei volenterosi ha detto che si voleva fornire in tempi molto rapidi la nuova versione di queste batterie missilistiche per aumentare la protezione contro gli attacchi dei missili balistici. In realtà il vero problema sarebbe riuscire a convincere gli Stati Uniti a dare i loro missili Patriot PAC-3, che sono gli unici in questo momento che garantiscono un risultato e che però gli Stati Uniti ritengono prioritario per se stessi rifornire i loro arsenali dopo l'enorme numero utilizzato nella guerra del Golfo, e quindi attualmente non ne stanno cedendo neanche un esemplare.
0: Siamo in una guerra economica e militare su vasta scala. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian torna a parlare del D-Day economico promesso da Trump e aggiunge: il nemico pensava che l'Iran sarebbe caduto, ma invece è diventato una potenza. Teheran nel frattempo prosegue con le esecuzioni per crimini politici. La magistratura locale ha fatto sapere che questa mattina è stato ucciso un uomo, Majid Adineh, accusato di aver cospirato per organizzare manifestazioni contro la magistratura nazionale. Adineh era stato arrestato durante le manifestazioni contro il regime di gennaio, che l'Iran descrive come colpo di stato americano-israeliano. Negli ultimi mesi Teheran ha eseguito la pena capitale nei confronti di decine di persone e più di 100 rischiano la stessa sorte. Il premier canadese Mark Carney promette di rispondere ai dazi di Trump con la stessa moneta e ammette che la storica relazione commerciale tra i due paesi è collassata. Quando vieni attaccato sei in guerra e noi siamo stati attaccati, ha dichiarato Carney. Il servizio di Michele Migone.
2: Mark Carney ha spiegato in una conferenza stampa perché ha ordinato al suo ministro del commercio di abbandonare le trattative con l'amministrazione Trump. Volevano colpire la nostra sovranità, ha detto, la nostra possibilità di fare accordi con altri paesi. In queste parole c'è la sostanza degli attuali rapporti con gli Stati Uniti. I canadesi cercano di resistere alla guerra commerciale che Trump ha dichiarato ad Ottawa con l'obiettivo di indebolirla dal punto di vista economico e politico e per renderla sempre più dipendente da Washington. Tra la resa totale e una difficile lotta, Carney ha scelto la seconda via. I nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump sono entrati in vigore. A differenza delle precedenti tariffe, le nuove misure statunitensi colpiscono una gamma più ampia di settori economici e sono molte le piccole imprese che probabilmente non saranno in grado di resistere alle perdite significative a cui vanno incontro. Dopo aver promesso finanziamenti per aiutare i settori colpiti, Mark Carney ha annunciato la ritorsione, tariffe equivalenti sui prodotti USA, ma queste tariffe non saranno in grado di infliggere danni economici significativi agli Stati Uniti. C'è un modo però con cui il Canada può fare male: mettere tariffe sul gas, petrolio ed elettricità che esporta oltre confine. Doug Ford, il premier dell'Ontario, ha esortato Carney a valutare se usarle come armi commerciali. In un primo momento il primo ministro canadese aveva negato la possibilità, ma nella conferenza stampa, dopo aver sottolineato la dipendenza energetica degli Stati Uniti dal Canada, ha aggiunto: non credo che loro vogliano che smettiamo di esportare questi prodotti. Una minaccia. Per resistere, la Carney sembra essere disposto ad aumentare il volume di fuoco contro Washington.
0: Ora ci spostiamo in Italia. È stato un discorso profondamente politico, quello di Papa Leone XIV a Rimini. Al meeting di Comunione e Liberazione, Prevost ha condannato le guerre in corso, con un affondo sul falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni. Ha lanciato un appello contro le logiche del profitto e i rapporti di potere ingiusti ed è tornato sul tema dell'immigrazione. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto il pontefice. Nel suo discorso di una ventina di minuti ha lanciato un programma di impegno sociale e culturale per i cattolici di oggi.
3: Troverete chi è già pronto a costruire la civiltà dell'amore. Non permettete a nessuno di sminuire questa parola, che è il nome stesso di Dio. Dio è amore. Nell'amore non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. C'è amore solo nella libertà, nel confronto vivo, nel dono generoso di sé.
0: Un discorso dunque che non ha guardato solo all'esterno, ma anche all'interno della Chiesa e dei movimenti, come lo stesso Comunione e Liberazione, a cui Prevost ha chiesto di costruire un diverso approccio con il resto del cattolicesimo. Paolo Naso è politologo e studioso delle religioni.
4: Un discorso importante, molto ben congegnato, ed è interessante notare come il discorso si sia sviluppato attorno a tre coppie di termini. La prima coppia è individuo e confini. Ecco, il Papa ha ribadito che diciamo la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra mente deve essere sull'individuo e non sui confini. Il messaggio

0: quinta, e la terza contrapposizione ancora una volta è tra una visione, diciamo, della sicurezza, contrapposta invece a una visione della pace. E da questo punto di vista, non che il Papa contrapponga pace e sicurezza, però certamente la sua visione è una visione che punta a un obiettivo globale, che è quello della pace.
1: Domani scadrà il taglio delle accise sul gasolio e nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto i prezzi dei carburanti hanno toccato un nuovo record. Ieri in autostrada il prezzo del gasolio ha toccato i 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. Per calmierarli, in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere. È la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla presidenza di turno irlandese, perché la proposta torni sul tavolo dell'Ecofin che si terrà a Dublino a settembre. Lo stesso governo italiano resta però diviso su questo. Fratelli d'Italia è favorevole, mentre il ministro degli esteri Tajani ha detto ieri che Forza Italia è contraria al concetto stesso di extraprofitti. L'entrata in vigore la cosiddetta legge svuota carceri. Sulla carta prevede che i detenuti tossicodipendenti condannati a pene non superiori a 8 anni possano presentare domanda per essere trasferiti in strutture specializzate in cura e riabilitazione, ma i fondi stanziati bastano a malapena per 500 persone e mancano le strutture necessarie. Ascoltiamo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone.
2: Diciamo che questa norma e i numeri con i quali il ministro Nordio l'ha propagandata, ovvero usciranno 10.000 detenuti tossicodipendenti, sono piuttosto campati in aria, nel senso che quei 10.000 sono forse la platea dei possibili beneficiari teorici, diciamo, se non ci fosse attrito nel mondo, cioè quelli che come residui pena vi possono rientrare. Dopodiché dobbiamo considerare, uno, che la norma pone una serie di paletti e questi paletti verranno valutati caso per caso dal magistrato di sorveglianza. Di questi 10.000 già avremmo una grande scrematura. Dopodiché il ministro Nordio non si è preoccupato di fare una ricognizione delle comunità. Le comunità non hanno assolutamente la disponibilità di quel numero esorbitante di costi e, terzo luogo, ha pensato bene di metterci una copertura finanziaria minima che basta appena, noi abbiamo fatto un po' di conti, basta appena al massimo per 600 persone. Quindi, diciamo, non sarà sicuramente la soluzione ai problemi che affliggono le carceri.
1: Dopo 3 anni e mezzo alla guida del Partito Democratico, Elly Schlein è diventata la sua segretaria più longeva. Ha battuto il precedente record detenuto da Pierluigi Bersani. Abbiamo chiesto un bilancio della sua segreteria a Gianfranco Pasquino, politologo dell'Università di Bologna, intervistato da Omar Caniello.
3: Ma ha fatto relativamente bene, direi. Il problema non è con la segretaria del Partito Democratico, il problema è il Partito Democratico in quanto tale, il problema è la sinistra, la sua incredibile tendenza a frammentarsi, a litigare, a lasciare, a traspassare da un partitino ad un altro, e non si capisce bene in che modo ricomporre tutto questo. E il suo messaggio fondamentale, il campo largo non è un modo per ricomporre il partito, è un modo per creare un'alleanza. Ma allora io esco, mi faccio il partitino e poi mi alleo con il Partito Democratico. Questo che non va bene.
4: Schlein si trova a gestire soprattutto delle correnti interne. Come se l'è cavata nella gestione, secondo lei, delle varie anime del Partito Democratico?
3: Ma se l'è cavata, credo, abbastanza bene, con un po' di sufficienza, per così dire. Cioè, prende atto che ci sono dissensi e poi non cerca di confrontarsi apertamente con i dissensi, con i dissenzienti, così come i dissenzienti non cercano il confronto aperto, e quindi rimane sempre un alone di ambiguità, anche ad esempio nei rapporti con l'Ucraina, e c'è un'ambiguità di fondo nel partito, e alcuni se ne vanno dicendo che non è abbastanza a favore dell'Ucraina, altri che dovrebbe essere ancora più esplicita nell'appoggiare una cosiddetta pace. Cioè, vedo che non manca, come dire, lo scontro vero tra persone che sanno però che dovrebbero convivere e creare una linea politica, e questo è un elemento, secondo me, di debolezza.
1: In chiusura, la Francia fa i conti con il cambiamento climatico dopo un'estate tormentata da siccità e ondate di calore. E gli effetti si fanno sentire anche sullo sport nei primi giorni del campionato di calcio maschile, il servizio da Parigi.

0: È l'estate più calda di sempre in Francia, con una canicola quasi costante cominciata a metà maggio e durata per più di due mesi, fino ad appena qualche giorno fa. Record di temperature, record di durata, record di ettari di foreste e pinete andati in fuoco e record di giorni consecutivi senza pioggia in un gran numero delle 100 province francesi, di cui ancora oggi una settantina sottoposte a misure prefettizie di restrizione d'uso e razionamento dell'acqua potabile. Una siccità che rischia di essere la peggiore della storia del paese, tanto da diventare per così dire spettacolari sui campi del campionato di calcio francese che comincia questo weekend. Molte squadre da Lille a Tolosa sono state costrette a rimpiazzare d'urgenza il prato dello stadio comunale, reso tanto secco dalla siccità da diventare inagibile. Fino al caso più clamoroso, quello della squadra più forte, più ricca e più prestigiosa, il Paris Saint-Germain, doppio campione d'Europa in carica, costretto ad annullare la prima partita in casa a causa appunto del campo del Parco dei Principi bruciato dal caldo e non sostituito per tempo. Sconfitta dei campioni e vittoria emblematica della canicola che, al di là del caso tanto mediatico del PSG, per la prima volta rende problematico, quando non impossibile, la ripresa dei campionati in tutte le categorie. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 10.30, redazione Virginia Platini e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Pensierosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio sui principali percorsi regionali dove la circolazione si presenta scorrevole. Vi ricordiamo ancora che fino alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
17: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
15: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio.
16: Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Così ci esorta l'apostolo Paolo, care sorelle e cari fratelli che siete in ascolto. Il Signore infatti è vicino e ci accoglie. Ancora oggi, pur in questo tempo difficile, sì, perché Egli ci guarisce e ci rinnova. Lo Spirito vi riempia di gioia e di speranza. Amen.
17: Ascoltiamo alcuni versetti tratti dal Salmo 147. Lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce e la lode si addice a Lui. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Grande è il nostro Signore, e immenso è il suo potere. La sua intelligenza è infinita. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra. Cantate al Signore inni di lode. Salmeggiate con la cetra al nostro Dio, che copre il cielo di nuvole, prepara la pioggia per la terra e fa germogliare l'erba sui monti. Il Signore si compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà. Preghiamo. Grazie, Dio nostro, perché Tu compi guarigioni nella nostra vita, non tanto nel corpo che pure Ti chiediamo, quanto nello spirito. Il soffio del Tuo spirito porta il sereno nelle nostre vite, rasserena i nostri cuori, ci ridona speranza. Apre le nostre orecchie perché possiamo ascoltarti. Scioglie le nostre lingue perché possiamo celebrarti. Vince i nostri silenzi e li riempie con la tua parola. E l'ascolto comune della tua parola fa nascere la comunione, ci permette di incontrarci e di comprenderci, ci fa trovare gioia nel dare e nel ricevere, nel parlare e nell'ascoltare. La tua parola è come la pioggia che bagna le nostre esistenze e le fa verdeggiare. A te, grande, potente, e intelligente Signore, sia la lode in Cristo Gesù, oggi e ogni giorno della nostra vita. Amen.

0: Ci raccogliamo in preghiera prima di ascoltare la parola del Signore sulla quale vogliamo oggi meditare. Signore, grazie al tuo Spirito noi possiamo vivere come figli e figlie tue e sperimentare la comunione che ci unisce, anche oggi che siamo distanti in luoghi diversi, ma vicini nell'ascolto della tua parola. Per questo non siamo soli con noi stessi, ma possiamo ascoltarci e comprenderci. E la realtà della comunione ci rallegra. Donaci, mediante l'ascolto della tua parola, la conoscenza di Cristo e della missione alla quale Egli ci chiama. L'ascolto comune della tua parola crei fra noi uno spazio di libertà in cui ognuno possa esprimersi secondo i doni ricevuti da te, nel nome di Gesù, il Salvatore. Ascoltiamo ora la parola di Dio, leggendo innanzitutto dal libro del profeta Isaia, al capitolo 28, i versetti 16 e 17. Perciò così parla il Signore, Dio. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Io metterò il diritto per livella e la giustizia per piombino. La grandine spazzerà via il rifugio di menzogna e le acque inonderanno il vostro riparo. Ed ancora nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 3, i versetti da 9 a 17. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, poiché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. O Dio, santificaci nella verità. La tua parola è verità. Amen.
1: Care sorelle e cari fratelli nel Signore, le parole della prima lettera ai Corinzi sono sicuramente attuali e ci parlano della nostra Chiesa, della Chiesa, proprio in questi giorni in cui siamo riunite nel sinodo delle chiese metodiste e valdesi a Torre Pellice. In particolare la loro attualità sta nel riprendere due concetti che sono al centro della nostra riflessione ormai da tanto tempo: collaborare e costruire, edificare. Ne parliamo spesso perché sappiamo che abbiamo difficoltà sia a collaborare sia ad edificare la Chiesa. Certo, l'Apostolo Paolo non ha in mente la collaborazione delle Chiese in un tempo in cui mancano le risorse. Qui egli dice: noi siamo collaboratori di Dio, cioè facciamo parte del progetto di Dio che è la Chiesa. Non che Paolo si voglia mettere sullo stesso piano di Dio, semmai lui e gli altri apostoli lavorano in modo armonico sotto l'autorità di Dio, appartengono a Dio. E anche l'intero campo di lavoro appartiene a Dio. Pertanto il servizio a cui Paolo e gli altri sono chiamati va fatto in sinergia, in collaborazione, e non pensando ognuno per sé. E questo fino al momento in cui ci sarà il raccolto, che non è ancora quello contingente, che ha a che fare con i frutti delle nostre attività o della nostra testimonianza, quanto piuttosto quello escatologico, quello della fine dei tempi, quando Dio stesso verrà a mietere. Ora, al di là di questa immagine apocalittica, quello che mi sembra interessante è che la prospettiva della collaborazione, della sinergia nell'ambito della predicazione e dell'edificazione della Chiesa è di vitale importanza. Il problema della Chiesa di Corinto, che è anche il problema delle nostre Chiese oggi, stava nel fatto che ognuno era convinto che fosse giusto solo il proprio operato e non voleva interferenze dell'altro nell'ambito dell'appropriazione. Anche noi spesso vorremmo coltivare il nostro proprio orto, portare avanti i nostri propri progetti, costruire i nostri stabili a nostro proprio piacimento, interpretare i regolamenti della Chiesa a nostro proprio uso e così via. In questo modo, però, creiamo una frammentazione del campo di lavoro in tanti piccoli appezzamenti che poi rimangono improduttivi. Collaborare in modo armonico sotto l'autorità di Dio è proprio questo l'invito che ci viene oggi da queste pagine apostoliche. Il rischio di cui non ci accorgiamo è di voler usare la Chiesa come una nostra proprietà o un mezzo al servizio della nostra personale aspirazione o interesse privato. Se le cose stanno in questi termini, è bene allora ricordare che la Chiesa è un progetto di Dio e non nostro. Consideriamo le Chiese un nostro affare o una palestra per le nostre performance, spesso non così brillanti. Allora non troviamo certo vanto nell'Evangelo, ma in qualcos'altro. Siamo orgogliosi della nostra cultura, della nostra storia, della nostra tradizione, ma non riconosciamo la follia, la pazzia dell'Evangelo. Riconoscere che la Chiesa è un progetto di Dio significa anche sapere che non appartiene a noi il suo futuro, la sua crescita, il modo in cui essa muterà nel corso del tempo. Noi siamo collaboratori, collaboratrici di Dio, cioè mettiamo insieme il nostro lavoro, i nostri ministeri, i nostri progetti, sapendo che Dio è al comando e non noi, che invece non possiamo mantenere un controllo sulla vita della comunità, tenendola come al guinzaglio nel suo cammino. L'altro concetto importante delle nostre riflessioni è quello del costruire, dell'edificare. Qui Paolo cambia immagine per parlare della Chiesa e dal campo da coltivare passa all'edilizia. L'assunto è chiaro e categorico. Nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Questo è il criterio della Chiesa e del cristianesimo nel suo insieme. Non si può pensare di costruire la Chiesa su di un altro fondamento che non sia Gesù Cristo. Allora, se questo è il criterio, dobbiamo interrogarci ogni tanto se ciò che abbiamo costruito e che stiamo costruendo risponda a questo criterio. Per ritornare al nostro sinodo, le commissioni d'esame che controllano l'operato dei nostri esecutivi dovrebbero avere un unico metro di valutazione: verificare qual è il fondamento su cui poggiano tutte le nostre iniziative, i nostri progetti, la nostra stessa ecclesiologia. Quando Paolo parla del fondamento di Gesù Cristo, si riferisce alla confessione di fede del suo nome, della sua opera di salvezza compiuta sulla croce. E allora, quando noi siamo all'interno di un gruppo della Chiesa, che sia la corale, che sia lo studio biblico, che sia la scuola domenicale, stiamo predicando Cristo crocifisso? Quando organizziamo i nostri bazar, i nostri 15 di agosto, le nostre riunioni quartierali, le nostre conferenze sulla storia valdese, stiamo predicando Cristo crocifisso? Quando siamo riuniti in assemblea, per il circuito, per il distretto o al sinodo, e scriviamo i nostri ordini del giorno, stiamo predicando Cristo crocifisso? Forse a ben guardare, ogni tanto abbiamo costruito, edificato la Chiesa su altre fondamenta, inseguendo i nostri sogni, le nostre priorità, i nostri scopi. Ma tutto quello che noi costruiamo, ci dice l'Apostolo, viene sottoposto poi al giudizio di Dio. Il fuoco che divora la casa è un'immagine molto forte, alquanto reale, del pericolo che si corre. Tutto ciò che non resiste alla prova del fuoco, cioè alla confessione di fede in Gesù Cristo, è destinato a sparire, a sciogliersi, a evaporare. E quante volte, sorelle e fratelli, abbiamo visto evaporare delle iniziative che non riuscivano a testimoniare di Cristo, ma che erano dei tentativi goffi di presentare noi stessi. I materiali che Paolo menziona: oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, rappresentano la nostra opera in relazione al fondamento. E si capisce che meno facciamo riferimento al fondamento, più alto è il rischio che il fuoco divori la nostra opera. In fondo potremmo dire: grazie a Dio che mette alla prova la nostra opera e ci permette di ritornare a quell'unico fondamento che è Gesù Cristo. Dalla nostra potremmo anche considerare che lo Spirito Santo ha soffiato sulla nostra Chiesa, dandole questa forma, questa struttura, questa ecclesiologia che le permette ogni anno di riconsiderare tutto alla luce della parola di Dio. Ciò che sta a noi di fare è di chiedere a Dio di poter sempre riconoscere il fondamento che Egli ha posto sul quale costruire la sua Chiesa, e cioè Gesù Cristo crocifisso e risorto. Il Signore soffi dunque il suo spirito su di noi, sul sinodo, sulle chiese, ora e sempre. Amen.

Ci raccogliamo adesso nella preghiera con questo testo tratto da questo libro di preghiere. Dato che il mondo è bello, ma la bellezza è cosa fragile e a noi è stata affidata la creazione, abbiamo bisogno di te, Signore. Dato che il sapere sembra illimitato, e noi non sappiamo quel che c'è oltre il nostro sapere, abbiamo bisogno di te, Signore. Dato che non c'è possibile vivere senza di te, ma siamo liberi di opporci a te e potremmo idolatrare il nostro personale buonsenso, abbiamo bisogno di te, Signore. Dato che sei venuto fra noi e ti sei seduto accanto a noi, dato che ci hai ascoltati quando ancora non ce ne rendevamo conto, dato che tu guarisci i nostri mali mentre permetti a noi di ferirti, dato che ci hai amati fino alla fine e hai trionfato sul nostro odio, abbiamo bisogno di te, Signore. Ti preghiamo adesso con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Marcello Salvaggio.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Popolare Network.

0: 11.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un 32enne è stato ritrovato morto nel bagagliaio di un'auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli dei braccianti agricoli pugliesi dove viveva. Si chiamava Saddam Hussein, di cittadinanza pakistana, e risultava scomparso dal 4 agosto scorso. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Le indagini sulla sua morte sono al momento in corso, l'ipotesi è che sia stato ucciso, la conferma arriverà però con l'autopsia.
1: Un nuovo naufragio in mare, 14 persone sono morte al largo della Tunisia dopo che la loro imbarcazione è affondata nel tentativo di raggiungere l'Italia. Lo ha denunciato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La nave era partita da Jdaria, nel sud-est del paese, e sarebbe affondata dopo 5 ore di navigazione. A bordo c'erano 15 persone. L'unico superstite ha raccontato alla radio locale di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di venire soccorso dall'equipaggio di una nave commerciale. Le ricerche in mare sono ancora in corso e la procura tunisina ha aperto un'inchiesta.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere contrario alle elezioni in tempo di guerra. Sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. La dichiarazione arriva alcuni giorni dopo che l'ex ministro della difesa Fedorov, da lui licenziato, ha chiesto che il paese vada al voto. Intanto è salito a 4 il bilancio delle vittime dei raid russi sull'Ucraina nelle ultime 24 ore. Questa mattina nella zona di Odessa è stato colpito anche un treno passeggeri con a bordo quasi 600 persone. Non si registrano però morti o feriti. Droni di Kiev hanno invece preso di mira un centro logistico dell'e-commerce russo Ozon. È il secondo attacco consecutivo contro l'azienda dopo settimane di raid sul suo principale rivale, Wildberries.
1: I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma noi non ci arrenderemo mai. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian commenta così la nuova fase di guerra commerciale annunciata dagli Stati Uniti, alla vigilia della conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent, che dovrebbe esplicitare in che modo Washington intenda portare Teheran verso un D-Day economico. Il regime iraniano nel frattempo continua a eseguire le condanne a morte dei manifestanti arrestati durante le proteste antigovernative dei primi mesi dell'anno. Questa mattina è stato ucciso un giovane accusato di avere cospirato contro la sicurezza nazionale.
0: Israele colpisce il sud del Libano con raid aerei e colpi di artiglieria. I media libanesi riferiscono che gli attacchi delle forze israeliane avrebbero interessato in particolare le alture di Ali Al-Taher, nella zona di Nabatie.
1: Domani scadrà il taglio delle accise per il gasolio e nel primo weekend di controesodo contro Ferragosto i prezzi dei carburanti hanno toccato un nuovo record. Ieri in autostrada il prezzo del gasolio ha toccato infatti 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. Per calmierarli in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere e la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla presidenza di turno irlandese perché la proposta torni sul tavolo dell'Ecofin che si terrà a Dublino a settembre. Lo stesso governo italiano resta però diviso su questo. Fratelli d'Italia è favorevole, mentre il ministro degli esteri Tajani ieri ha detto che Forza Italia è contraria al concetto stesso di extra profitti.
0: 8. Oggi tempo in prevalenza stabile nel nord Italia con qualche precipitazione sull'arco alpino. Bel tempo al centro con cielo sereno poco nuvoloso, caldo in aumento nel sud. Le notizie di Popolare Network tornano alle 13. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, una buona domenica mattina. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce allo svincolo di Baveno in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Buongiorno, un affettuoso saluto a tutte le persone presenti in questa sala, a tutte le altre persone che ci seguono sulle frequenze della radio Beckwith Evangelica. Io mi chiamo Paweł Gajewski, sono pastore e coordinatore della Commissione Sinodale per i rapporti con la stampa. La pastora Mirella Manocchio, presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia, e saluto il pastore Daniele Bouchard, presidente di questa sessione sinodale. Democrazia in pericolo, democrazia da fare. Democrazia in pericolo, forse è opportuno mettere un punto interrogativo, e cercheremo durante questa conferenza stampa di rispondere a questo interrogativo. Democrazia da fare, sì, con un punto esclamativo. E a questo proposito vorrei citare Piero Gobetti, ormai un grande classico del pensiero politico italiano. È passato quasi un secolo da quando sono state scritte queste parole che cito. La democrazia nascerà in Italia come conseguenza della maturazione capitalistica e della lotta dei partiti politici. Oggi possono lavorare per prepararla i partiti che combattono senza tregua il fascismo per seppellirlo. Parole sicuramente profonde, forse al verbo rinascere io aggiungerei il prefisso rinascere. Credo che la democrazia ha bisogno di rinascere continuamente, ma naturalmente qui l'argomento non è l'analisi politica o, che dir si voglia, politologica, ma piuttosto la prima domanda anche che rivolgo al pastore Daniele Bouchard. Noi, Chiesa Valdese, Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, in questa massima assise delle nostre chiese, il Sinodo, che appunto è anche la piena espressione della dimensione democratica delle nostre chiese, ecco come possiamo contribuire come chiese, come credenti, alla rinascita della democrazia?
1: Beh, innanzitutto esercitandola, che come tutte le cose, se non si esercita si atrofizza. Il funzionamento della nostra Chiesa ha una struttura democratica, il Sinodo è proprio il massimo esempio di questo, un'assemblea che prende le decisioni più importanti con la massima autorità umana della Chiesa, ma questo vale anche localmente per le assemblee locali. E poi la democrazia non sono solo degli organi, è un metodo, il fatto che si ascolta sempre l'altro, se ne rispetta l'opinione anche quando è diversa, anzi si valorizza la diversità di opinioni, punti di vista, background, eccetera. E questo non è un ostacolo, ma è invece ciò che permette di fare delle cose insieme, di dire delle cose insieme. Come Chiesa abbiamo un Vangelo da annunciare, quindi praticando la democrazia, non lo facciamo solo a nostro vantaggio, indubbio, ma anche a vantaggio di chi vede, assiste o partecipa, anche perché molte cose le facciamo con altri e quindi possiamo alimentare. Poi possiamo anche dire qualcosa, ecco, dire che le nostre chiese hanno partecipato a quella lotta per combattere il fascismo e per seppellirlo che Gobetti auspicava, e forse non è stato seppellito definitivamente, ma quando tenta di rinascere possiamo ricordare che noi siamo sempre stati a favore della democrazia e continuare ad esserlo anche appunto dichiarandolo, prendendo posizione su questo, e lo facciamo.
0: Il termine democrazia è stato ampiamente discusso ieri sera durante la serata pubblica del Sinodo. In questo momento siamo a metà della prima giornata sinodale, la prima giornata dei lavori. Io mi permetto un mio giudizio una mia valutazione molto personale, una mezza giornata molto intensa. Se vuole magari elencare alcuni temi che ritiene importanti per questo sinodo, ma non solo per questo sinodo, anche per la società italiana.
1: Beh, il tema della democrazia già evocato è stato il tema della serata di ieri sera, serata pubblica, ma che è parte del programma del sinodo, dove è stata fatta un'analisi impietosa dello stato della democrazia in Italia e nel mondo, diciamo pessimista, e al tempo stesso c'è stata proposta una visione ottimista invece del ruolo che le chiese, non solo le nostre, anche le altre chiese possono avere, poi sta a ogni chiesa di scegliere come esercitarlo per difendere la democrazia, per alimentarla, sostenerla. Poi questa mattina abbiamo proprio iniziato il sinodo discutendo come il compito delle nostre chiese si colloca all'interno di un quadro nella società nella quale noi viviamo, della quale siamo parte, e come possiamo essere noi stessi, svolgere il nostro compito consapevolmente in questo quadro e quindi anche contribuendo a dando il nostro contributo a quello che succede nel mondo di cui siamo parte. In particolare stamattina ha raccolto un grande consenso, anche se non è ancora stato votato, un ordine del giorno che si richiama all'articolo 11 della Costituzione e che afferma che i metodi per affrontare i vari problemi devono essere quelli pacifici, quelli del dialogo, eccetera. E poi invece continueremo da oggi pomeriggio, nei giorni successivi, più a parlare invece di come la nostra Chiesa funziona e come le cose che vogliamo fare, anche se le due parti non sono separate, perché le cose che facciamo, come si diceva, hanno anche un impatto all'esterno e noi vogliamo che ce l'abbiano, fa parte del nostro essere Chiesa, perché abbiamo il nostro compito è annunciare l'Evangelo al mondo. L'Evangelo riguarda certamente la vita degli individui in primo luogo, ma riguarda altrettanto la vita della società.
0: Io la ringrazio, e le domande poi potranno essere fatte a entrambi gli ospiti. E adesso vorrei chiedere alla pastora Manocchio. Quest'anno ricordiamo due anniversari. L'anniversario della Federazione delle Donne Evangeliche, ma anche, come ci ha ricordato, penso con grande impatto, il film di Paola Cortellesi, celebriamo anche l'anniversario del diritto al voto delle donne. Sì. Lei trova casuale o non proprio casuale questa coincidenza? Ci dica qualcosa dal suo punto di vista, proprio come presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia.
2: Allora, intanto inizio rispondendo, appunto, grazie per l'invito, per questa possibilità, quindi inizio rispondendo subito alla domanda, cioè no, non trovo casuale che noi quest'anno festeggiamo, celebriamo, ricordiamo e segniamo, come diciamo, un punto importante della nostra storia, questo anniversario dei 50 anni della FDEI, della Federazione Donne Evangeliche in Italia, e però sovrappiù gli 80 anni del diritto al voto delle donne, la prima possibilità di votare in Italia, la Repubblica Italiana, eccetera. E quindi anche è stato evocato la lotta all'antifascismo. Nascono in due momenti importanti per la vita della democrazia della nostra nazione. Uno appunto è quello della nascita della Repubblica dopo la fine della guerra, l'antifascismo, gli 80 anni, appunto, questo diritto al voto, e la FDEI, che invece nasce nel 76, hanno carico di sviluppi, gli negli anni che hanno preceduto questo 76 e poi ancora nel 76, in cui appunto le donne che hanno pensato questa federazione nei loro desiderati, vi era l'idea appunto di coniugare l'annuncio dell'Evangelo alle richieste, alle necessità delle donne, e che quei diritti che le donne hanno vengano riconosciuti anche all'interno delle nostre chiese.

0: piena uguaglianza dei diritti, dei doveri. Le donne coprono incarichi anche apicali, il ministero pastorale, il ministero diaconale sono assolutamente paritari, aperti alle donne, agli uomini. Secondo lei questo è qualcosa di scontato? Forse per noi quasi, però ho l'impressione che fuori, se usciamo fuori del nostro ambito, questa partecipazione attiva, piena delle donne alla vita della Chiesa, al governo della Chiesa, a me sembra che non sia una questione scontata. Lei come la vede?
1: Assolutamente non è una questione scontata, anche se a volte noi lo pensiamo, lo riteniamo, emerge anche a volte da quello che si scrive, perché pure nei racconti, nel report, nelle relazioni che si fanno rispetto agli ambiti ecumenici, la questione di genere passa un po', ecco, così, come una parola. Si è parlato delle questioni di genere senza andare poi a tematizzare e approfondire. E la federazione mette insieme donne provenienti da ambiti diversi, delle diverse chiese evangeliche, non soltanto le chiese metodiste valdesi, e non ovunque, anche nelle nostre chiese evangeliche, anche in quelle federate, la questione del ministero femminile è qualcosa di scontato e di praticato. E poi non parliamo di quello che vediamo ovviamente all'esterno delle nostre chiese, di queste delle denominazioni femminili federate e nelle altre confessioni cristiane. È ancora un tema, ma il tema non è soltanto quello del ministero femminile, ma anche tutto quello che riguarda le questioni femminili delle donne. E cioè anche il pensare qual è l'approccio, qual è il modo in cui si interagisce all'interno delle chiese, perché le nostre chiese non sono al di fuori della società, quali sono le relazioni che vengono costruite, sono delle relazioni paritarie, egalitarie, di rispetto reciproco, o ancora invece sono delle relazioni improntate a una visione patriarcale, una visione anche violenta a volte. Io credo che ci sia ancora veramente tanto da fare all'interno delle nostre chiese, e ovviamente lo vediamo con quello che accade quotidianamente, l'espressione più alta sono i femminicidi nella nostra società.
0: Grazie, assolutamente, Pastore Bouchard, la parola, certamente.
2: Naturalmente è vero tutto quello che è stato detto, e tuttavia le nostre chiese fanno parte della società che continua a essere patriarcale, anche se un po' meno che in passato, e quindi anche la parità tra uomini e donne non è totalmente, diciamo, raggiunta. Io, in quanto uomo, mi rendo conto quotidianamente che il privilegio di essere un uomo, che io non ho chiesto e a cui cerco di rinunciare, ma ritorna quotidianamente, no? Ricevo spontaneamente, senza che le persone nemmeno se ne rendano conto, più spazio e più attenzione di una donna che ha le stesse cose da dire o le stesse capacità mie. Quindi in realtà non si può dare per risolto il tema. Inoltre, possiamo dire che nelle nostre chiese c'è già una parità sufficiente per poter allargare anche il tema del genere non è riducibile a quello della parità, no? Che uomini siamo e che uomini vogliamo essere, per le donne lascio parlare le donne, ma no? Per me personalmente la maschilità che mi è stata insegnata non mi ha soddisfatto, e sono quasi 30 anni che lavoro per essere un uomo diverso da quello che è la tradizione, diciamo, mi ha presentato come modello unico, e lavoro perché si riconosca che ci sono molti modi di essere uomo, e per cercare il mio. Ma ormai non si può più nemmeno ridurre il tema del genere a maschio e femmina. Il tema del genere è più ampio, esistono altri generi, e su questo la nostra Chiesa invece stanno appena cominciando a parlare, a documentarsi, a confrontarsi, e quindi c'è ancora molto lavoro da fare sul tema, ecco.
0: Certamente
1: posso reagire un attimo.
0: Benissimo,
1: a quello
0: così
1: che è stato
0: entriamo
1: detto.
0: In un dialogo anche.
1: Un dialogo tra di noi. Benissimo. Perché assolutamente d'accordo con quello che ha detto il pastore Bouchard. C'è da dire che la FDEI sta proprio facendo un lavoro in questo senso. Cioè noi siamo

0: passate, visto che parliamo insomma di 50 anni di cammino, siamo passate da un periodo in cui le donne delle nostre chiese cercavano spazi per poter parlare, per poter essere presenti, anche luoghi di autoconsapevolezza. Ora noi quello che stiamo facendo negli ultimi è quello di sempre più cercare di coinvolgere gli uomini in questo, perché noi non possiamo pensare di cambiare da sole certo tipo di approccio, di narrazione, ma c'è bisogno appunto di una riflessione che sia anche poi comune, ognuno nelle proprie poi modalità eccetera, ma deve essere una riflessione che si fa sia alle donne che agli uomini, e anche poi sul fatto che ci siano, per questo dicevo è ancora da costruire la democrazia, sul fatto che poi non si tratti soltanto di uomini e donne, ma ci sono anche altre categorie che sono assolutamente ancora alla ricerca di una loro attestazione, di sentirsi realmente parte della società italiana e quindi vedere i loro diritti pienamente riconosciuti. E anche su questo, come donne dell'AFDEI, cerchiamo di collaborare con, per esempio, con la nostra REFO. La posso citare, la LEFO
1: Rete
0: Plus
1: Evangelica la Fede e Omosessualità, perché le sigle
0: con aggiunta
1: non sono
0: Plus ora plus. Perché insomma il discorso si è ben ampliato anche all'interno della REFO, ecco, quindi è un discorso veramente che va fatto guardando alla complessità del discorso, e questo ci interroga fortemente, come è stato detto, anche nell'ambito delle nostre chiese metodiste e valdesi. Siamo ancora in cammino.
1: Grazie per questi abbondanti e profondi spunti di riflessione. Diamo una notizia, Pastora Manocchia, cosa succederà stasera a Torre Pelice e dove esattamente, se può
0: sì.
1: Illuminarci su questo?
0: Allora, l'illuminazione l'abbiamo dal Signore, non pretendo assolutamente di illuminare,
1: allora,
0: ma darvi
1: riflessa,
0: luce riflessa, molto riflessa. Allora, semplicemente darvi l'informazione, ci sarà una tavola rotonda presso la Scroppo qui a Torre Pelice alle ore 21, una tavola rotonda che appunto cerca di mettere insieme questo percorso degli 80 anni diritto al voto delle donne, questi 50 anni di storia dell'AFDEI. Lo faremo con delle politiche, come la vicepresidente del Senato Rossomando, lo faremo con Livia Turco, che si è impegnata, che ora è presidente dell'associazione Nilde Iotti, ma della fondazione Nilde Iotti, scusate, ma per decenni è stata politica attiva e si è occupata molto di questo tema dei diritti delle donne. Lo faremo con un ex presidente della FDEI, che però era anche sindacalista, come Doriana Giudici. Non vi dico tutte le altre, ci sarò anch'io. Però è un'occasione veramente per cercare non solo di fare storia, perché noi non vogliamo fare storia soltanto, ma vogliamo invece guardare alla nostra attualità, a quelle che sono appunto ancora le sfide aperte.
1: E ricordiamo ancora, oggi domenica 23 agosto, ore 21, nella Galleria d'Arte Contemporanea Filippo Scroppo, via Roberto D'Azeglio 10, qui a Torre Pelice. Questo è il momento per fare le domande. E chiedo la cortesia a chi vuole fare adesso una domanda anche di dire nome e cognome, e magari chi rappresenta, per chi scrive, per chi lavora.
2: Buongiorno, non so se funziona. Sì.
1: Funziona tranquillamente.
2: Perfetto.
1: Sulle frequenze della radio Bequi.
2: Alla grande.
1: Ci ascoltano, ci guardano.
2: Buongiorno a tutti, io sono Francesco Munafò della Stampa. Avete detto delle cose interessantissime, per cui vi ringrazio. Ha catturato la mia attenzione un messaggio di Bouchard, ma anche di Manocchio, in cui si parlava di diritti e di democrazia, soprattutto quando Bouchard ha detto abbiamo sepolto il fascismo, le nostre chiese hanno fatto la resistenza, hanno una storia importante da questo punto di vista, ma probabilmente una parte del fascismo non è ancora sepolto completamente. Cosa significa? Quali sono in questo momento i pericoli più importanti, più rilevanti sotto questo aspetto? Invece per Manocchio avevo una domanda sulle donne, cioè in che cosa effettivamente il cammino è ancora da fare, no? Proprio come aspetti pratici, come esempi concreti. Grazie.
1: Grazie per queste domande. Passiamo subito alle risposte, magari prima il pastore Bouchard e poi la pastora Manocchio.
3: Io rispondo, però premetto che non c'è la risposta del Valdese metodista a questa domanda, la risposta la deve dare la società italiana, se parliamo di Italia. Noi diamo il nostro piccolo contributo in quanto parte della società italiana, parte che, come accennavo prima, ha contribuito, no, sempre nel piccolo dei nostri numeri, alla lotta antifascista, diciamo, contro il regime dell'epoca, e al lavoro più prosaico ma non meno importante del mantenimento della democrazia che dura ancora oggi. Vabbè, insomma, si parla un po' ovunque del fatto che le dinamiche democratiche, le decisioni che nascono dal confronto tra punti di vista diversi hanno sempre meno spazio, ne ha sempre di più invece leader che o sono populisti o presentano posizioni o una visione della politica come se chi è stato eletto ha il potere, è il potere, chi è stato eletto ha una responsabilità, no? Non ha il potere normalmente di organismi collegiali, ci sono sistemi di controllo, i sistemi di controllo vengono sempre più spesso boicottati e smantellati. Non continuo, insomma, poi io non sono un esperto di questo argomento, queste sono le cose che sa chiunque le voglia sapere. Tutto questo è molto preoccupante e quindi ci preoccupa anche come chiese che vivono nella società. Pensavo all'Italia, ma naturalmente si potrebbe fare in tanti altri paesi del mondo, anche fari della democrazia come gli Stati Uniti stanno avendo un'involuzione democratica preoccupante. Non so se ho risposto, però... E anche in Italia, certo sì.
1: Grazie Pastore Bouchard, Pastora Manocchio.
0: Allora, che cammino ancora per le donne? Anche qui la risposta, ovviamente guardiamo qualcosa ho detto rispetto alle nostre chiese, ora guardando invece nella società italiana ci sarebbe tantissimo da dire, però per nucleare soltanto alcuni elementi sui quali ci focalizziamo e sui quali secondo noi ancora c'è molto da fare. Per esempio il fatto che si presume che le donne nel mondo del lavoro abbiano raggiunto una parità, questo non è assolutamente ancora vero, ci sono ancora delle differenze importanti, c'è un gender pay gap e poi c'è anche una questione di dipendenza che sarà uno dei temi che affronteremo prossimamente. In vista del novembre 26, e cioè una dipendenza che è una dipendenza non solo psicologica, ma è anche una dipendenza economica e finanziaria, cioè le donne italiane sono molto indietro su questo, hanno grossissime difficoltà e non vi sto a dire qua i numeri, però basta cercarli su internet, anche si trova in modo evidente. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi, ma ce ne sono tantissimi altri ovviamente, ma dico solo questo per brevità anche di tempo, e per esempio la percezione del corpo delle donne, ancora questo è un problema serio, non è superato come si potrebbe pensare, a parte il fatto che ancora c'è chi collega la violenza fisica sulle donne al modo in cui si presentano, già questo ci fa tornare indietro a decenni or sono, se non ancora oltre il secolo scorso, ma c'è una questione anche di come viene presentato il corpo delle donne, come viene richiesto che si presenti il corpo delle donne, gli standard che le donne devono esprimere, e non solo le donne. E qui arriviamo a un altro dei temi sui quali l'AFDE si sta diciamo interrogando e cercando di lavorare, ma le adolescenti e le preadolescenti, ci sono degli standard fortissimi che poi i social e i media social andano e quindi abbiamo queste ragazze che sono sempre più ingabbiate in questi modelli e questo è un qualcosa che ci preoccupa e cerchiamo di affrontarlo. Per esempio martedì 25 avremo uno degli incontri alle 16 in questa sala e parleremo proprio di questo con donne che hanno lavorato molto e continuano a lavorare su queste tematiche, ecco, quindi questo è un altro elemento che per noi è fondamentale.
1: Grazie per le risposte. Abbiamo tempo ancora per le altre domande.
4: E approf- approfitto anche io, Elena Ribetta, Agenzia Stampa Nev. Vorrei fare una domanda sul rapporto tra le chiese cattoliche e le chiese protestanti in questo momento. Volevo sapere se il sinodo prevede un dibattito sia ecumenico ma anche interreligioso, e poi magari una nota sul come leggere la Bibbia, donne evangeliche e donne cattoliche. So che c'è un altro appuntamento, quindi volevo sapere qualcosa in più su questo. Grazie.
1: Grazie per queste domande. Forse andiamo nello stesso ordine, il pastore Bouchard e poi la pastora Manocchio. Prego.
3: Oggi pomeriggio, dopo le 5, parleremo di ecumenismo, quindi non posso anticipare cosa verrà detto. Ieri abbiamo ricevuto il saluto del rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana, il vescovo di Pinerolo, De Rio Olivero. Diciamo che il tema, ci saranno sicuramente alcune che verranno menzionati nel dibattito. Diciamo che non è uno dei temi su cui si concentra il sinodo di quest'anno, ecco, il rapporto con la Chiesa Cattolica. Questo non vuol dire che non sia invece lavoro che viene fatto localmente anche nell'anno che verrà, ma come dire, questo ormai per fortuna fa parte della prassi in molti luoghi, non in tutti, perché non in tutti ci sono le condizioni, ma ormai ci siamo abituati e lo facciamo come parte integrante della vita della Chiesa, ecco.
1: Prego, Pastore Manocchio.
0: Allora, certo. Aggiungo una cosa che però a Bari c'è stato la firma di un patto importantissimo. Qui, scusate, esco dal seminato rispetto alla domanda che mi è stata fatta, perché quello è un patto tra le varie confessioni cristiane, che porta degli impegni anche concreti, e poi c'è anche quello sulle religioni, che invece è stato firmato a Roma. Quindi credo che sono due elementi concreti che ci impegnano come metodisti e valdesi a proseguire su una linea che per noi è ultradecennale, che però, ecco, qua vede due elementi concreti su quali potremo insieme lavorare, ecco, con le altre confessioni religiose e con le altre confessioni cristiane, e in particolare col mondo cattolico. E appunto, venendo a questo, sì, è vero, il primo dei due caffè talk che faremo appunto grazie anche al sostegno, al contributo di Radio Bequit, sarà appunto lunedì, cioè domani, sempre alle 16, e vedrà insieme a me e alla vicepresidente dell'AFDEI dialogare Donata Orac, che è una canonista cattolica, fa parte, anzi è la vicepresidente del coordinamento teologhe italiane, e ci occuperemo proprio di questo elemento, cioè insieme la questione della parola, la parola con la P maiuscola, e le nostre parole, e cioè come le donne guardano e leggono e comprendono il testo biblico, e lo spazio che è dato alle donne per poterlo fare, che è molto diverso, come abbiamo detto prima, tra il mondo evangelico, il mondo protestante, in particolare metodista e valdese, visto che siamo al nostro sinodo, è quello che avviene nel mondo cattolico, dove pur ci sono delle movimenti, ecco, c'è delle espressioni di questo, anche se non c'è il ministero della parola riconosciuto, insomma, nella nostra modalità, però le donne riescono in qualche modo a esprimersi, e quindi la nostra ospite di questo ci parlerà. E per chiudere faccio un piccolo spot pubblicitario, se mi è permesso. Sì, sì. Allora, a proposito di questo, abbiamo anche appena, proprio perché stiamo insomma in questi 50 anni, vogliamo anche dar conto di un lavoro che prosegue, non solo appunto della storia, quello che dicevo prima, abbiamo raccolto in questa pubblicazione Riscoprire la Bibbia con lo sguardo delle donne, meditazioni evangeliche radiofoniche, abbiamo raccolto le meditazioni che tante donne del mostro della federazione, che fanno parte della federazione, hanno fatto in questi anni tramite Radio Voce della Speranza, e quindi mostrare come appunto le donne leggono, rileggono la Bibbia, ne mettono in luce degli elementi che magari, ecco, in una lettura al maschile, senza niente togliere ai miei colleghi, a volte non emerge, e soprattutto ci sono voci di tante donne che non sono pastore o diacone, ma sono donne impegnate nelle nostre comunità, e quindi questo ancor di più ci sembra un valore aggiunto. Grazie.
1: Grazie di nuovo per le risposte. Non so se c'è ancora qualche domanda. Se no, io vorrei ricordare l'appuntamento di stasera, domenica 23 agosto alle ore 21, d'altronde anche moderato da Daniela Grill, giornalista della Radio Bequith Evangelica. Sarà possibile seguire questa serata anche sulla pagina Facebook della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia. E ricordo, oltre alle prossime conferenze stampa, sempre penso alle 12:30, i due appuntamenti domani alle ore 16, la Bibbia letta, meditata dalle donne, e poi martedì 25 agosto, sempre alle ore 16, preadolescenti e adolescenti alle prese con la vita tra fragilità e forza. E anche qui chi può si rechi qui nella nostra sala dell'aula sinodale, sala stampa. Chi non lo può fare, ci affidiamo di nuovo alla Radio Bequith Evangelica, che ringrazio anche per il supporto, che però assicurerà anche la copertura di questi due incontri, ma non solo. Collegatevi al portale della Radio Bequith Evangelica se volete seguire anche i lavori sinodali. Grazie per la vostra presenza. Grazie e buona giornata, buon proseguimento di questa giornata.
5: RBE, cultura, informazione, relax.
6: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
7: Popolare Network.

sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio di venerdì al largo della Tunisia. Erano 14. L'unico superstite racconta di essere rimasto in acqua per 2 giorni. La presenza della barca in difficoltà era stata segnalata alle autorità, non è stato fatto niente, denuncia Sea-Watch ai nostri microfoni. Sull'omissione di soccorso in mare e le decisioni prese in tema di migrazione, anche l'intervento del Papa ieri al meeting DCL. Un importante discorso politico che condanna le guerre e i rapporti di potere ingiusti. Alla vigilia dell'incontro dei volenterosi a Kiev, Zelensky chiede 300 missili Patriot entro l'inverno. Francia e Germania promettono aiuto, ma solo gli Stati Uniti hanno a disposizione gli intercettori. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio. I prezzi dei carburanti toccano un nuovo record. Oggi in autostrada il prezzo supera i 2,2 euro al litro e intanto in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere.

0: Sono le 13:01, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì al largo della Tunisia. Erano 14. Lo ha denunciato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La nave era partita da Djedaria nel sud-est del paese e sarebbe affondata dopo 5 ore di navigazione nel tentativo di raggiungere l'Italia. L'unico superstite ha raccontato di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di essere soccorso da una nave commerciale. A settembre, intanto, all'incontro con la Germania sui cosiddetti dublinanti, il ministro dell'interno Piantedosi è pronto a proporre una nuova stretta sulle ONG che salvano migranti in mare. Sembra che Roma chiederà a Berlino di considerare le persone soccorse dalle ONG tedesche come di propria competenza, a compensazione dei rimpatri di dublinanti in Italia, cioè di coloro per i quali il nostro è stato il paese di primo ingresso, ma che poi si sono spostati in altri stati che la Germania ha annunciato di voler rimandare in Italia. Abbiamo raggiunto Giacomo Zorzi del team di Sea-Watch.
1: Siamo molto preoccupati guardando all'ultima settimana nel Mediterraneo. Una barca con 15 persone a bordo naufraga al largo della Tunisia. Sappiamo da Alarmphone che quasi certamente si tratta di un'imbarcazione che avevano già segnalato alle autorità, ma che nessuno ha soccorso in tempo. Guardiamo poi allo scorso fine settimana, quando abbiamo avvistato in mare 14 corpi senza vita alla deriva. Abbiamo avvisato le autorità, ma nessuno è andato a recuperarli. E poi abbiamo il patto su migrazione e asilo voluto fortemente dal governo Meloni, che sta iniziando a mostrare le sue falle. I paesi europei iniziano a scaricare la responsabilità dell'accoglienza gli uni sugli altri, trattando delle persone come se fossero dei pacchi da spedire oltre la frontiera. Questi sono tutti sintomi della politica migratoria disastrosa che il governo Meloni è riuscito a portare avanti in 4 anni. E la storia diventa addirittura tragicomica quando il governo celebra come un successo il fermo di 45 giorni della nostra nave Sea-Watch 5, una nave attrezzata e pronta per salvare vite in mare, che però rimarrà bloccata in porto mentre nel Mediterraneo si continua a morire.
0: E proprio i migranti sono stati al centro del discorso di Papa Leone XIV a Rimini. Al meeting di Comunione e Liberazione, Prevost ha condannato le guerre in corso, ha lanciato un appello contro le logiche del profitto e i rapporti di potere ingiusti ed è tornato sul tema dell'immigrazione. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto il pontefice in un discorso profondamente politico. Roberta De Monticelli ha insegnato filosofia della persona all'Università San Raffaele di Milano.
2: Sulla paura che in un certo modo la quiete ontologica del motto di questo incontro, l'amor che muove il sole e le altre stelle, muove questo indicativo dove in questo mondo, in questo momento non troviamo tanto l'amore, il timore che questo spirito prevalesse su quello più critico, direi che è ampiamente superato. A me pare che questo Papa abbia detto alcune cose importanti, prima sulla guerra, la pace, il disarmo, includendo le tecnologie dannose per l'umanità, il falso realismo che ha contrapposto al realismo, dice, della misericordia. Ma diciamo, al di là di questa espressione, il realismo vero è quello del rendersi conto dell'enormità di dolore, sofferenza, disvalori in gioco nell'attuale politica mondiale. L'altro punto è quello dei migranti, rendersi conto anche qui che siamo noi i responsabili. Riprendo un po' il discorso di Lampedusa: ci sono decisioni prese o decisioni omesse che sono responsabili di ciò che succede nei mari e alle porte d'Europa, delle morti eccetera. E poi credo che ci sia stato anche un appello interno all'idea che spesso, più che ascoltare la parola dello spirito, del divino, di ciò che ci induce a migliorare questo mondo, si sono ascoltate all'interno stesso di certe organizzazioni, fra cui probabilmente quella che l'ha invitato, le voci proprio del mondo e gli interessi del mondo.
0: Un 32enne è stato ritrovato morto nel bagagliaio di un'auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli dei braccianti agricoli pugliesi dove viveva. Si chiamava Saddam Hussein, di cittadinanza pakistana, e risultava scomparso dal 4 agosto scorso. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Le indagini sulla sua morte sono al momento in corso. La procura indaga per omicidio, la conferma sulle cause del decesso arriverà però solo con l'autopsia. Il presidente ucraino Zelensky ha reso noto che l'esercito ha colpito un lanciamissili russo Iskander, situato vicino alla linea del confine. Prendere di mira le postazioni da cui partono gli attacchi balistici è una strategia, ha spiegato, per limitare questi raid in un momento in cui Kiev non può abbattere i missili per carenza di intercettori. Proprio i deficit delle difese aeree saranno al centro dell'incontro della coalizione dei volenterosi previsto per domani nella capitale. Zelensky parla di trattative fruttuose con Francia e Germania e dichiara di star cercando 300 missili Patriot per affrontare l'inverno. Una richiesta che però può essere esaudita solo dagli Stati Uniti. Ascoltiamo Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di difesa.
3: Purtroppo in questo momento nessun paese europeo dispone di un sistema antimissile operativo, cioè il problema fondamentale degli ucraini oggi è trovare uno scudo che fermi i missili balistici russi. In questo momento in Europa c'è un solo sistema che è appena diventato operativo, che è il famoso SAMPT franco-tedesco. Macron nella precedente riunione dei volenterosi ha detto che si voleva fornire in tempi molto rapidi la nuova versione di queste batterie missilistiche per aumentare la protezione contro gli attacchi dei missili balistici. In realtà il vero problema sarebbe riuscire a convincere gli Stati Uniti a dare i loro missili Patriot Pack 3, che sono gli unici in questo momento che garantiscono un risultato e che però gli Stati Uniti ritengono prioritario per se stessi rifornire i loro arsenali dopo l'enorme numero utilizzato nella guerra del Golfo, e quindi attualmente non ne stanno cedendo neanche un esemplare.
0: Il presidente ucraino Zelensky deve affrontare anche l'opposizione interna. Andare al voto durante la guerra sarebbe uno tsunami che spaccherebbe il paese, ha dichiarato, rispondendo alla richiesta di elezioni avanzata dall'ex ministro della difesa Fedorov, licenziato a luglio. Fedorov, in un'intervista pubblicata questa mattina dalla BBC, ha rincarato la dose e ha detto che Zelensky deve rispondere a delle domande sulla corruzione tra i suoi collaboratori, senza però accusarlo direttamente. Ora ci spostiamo in Francia. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, in occasione della chiusura della scuola estiva del partito, ha lanciato il proprio programma per le elezioni presidenziali del 2027, che sarà all'insegna dell'ecologia. Il servizio da Parigi.
4: Secondo grande comizio della campagna presidenziale di Jean-Luc Mélenchon davanti a 10.000 persone a Valence, nel sud-est del paese. A 7 mesi dall'elezione, in una Francia ancora provata e scossa dall'estate più calda della sua storia contemporanea, tra canicola cronica, mega incendi e siccità senza precedenti, il leader storico e indiscusso della gauche radicale e per ora largamente favorito nei sondaggi a sinistra ha pronunciato un discorso programma che potremmo definire di protezione civile, nel senso più completo, pertinente e in definitiva politico del termine. Già precoce profeta della pianificazione ambientale, attrezzo indispensabile di adattamento al cambiamento climatico, Mélenchon parte da un presupposto lucido e inequivocabile. La crisi ecologica, ha detto, ha una sola soluzione, la solidarietà popolare. Sorta di rivisitazione o aggiornamento ambientalista dei precetti socialisti della tradizione operaia, che immediatamente tradotto in proposta concreta dalla Guardia Regionale della Protezione Civile, nuovo servizio nazionale obbligatorio per coscrizione per i giovani francesi, non più militare appunto, ma dell'ambiente. Detta altrimenti, nella storia della gauche, dopo la Guardia Repubblicana, la Guardia Rossa, ora potremmo dire la Guardia Verde, organizzata sulla base di ecoregioni, disegnata a partire dai bacini fluviali, perché, spiega sempre Mélenchon, l'acqua è la materia prima di ogni ecosistema. E se la sanità pubblica è ormai anche sanità ambientale per il leader della sinistra radicale, allora dopo lo Stato repubblicano e dopo lo Stato sociale, ora l'urgenza è quella dello stato ecologico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Il Canada vuole i vantaggi di uno stato degli Stati Uniti senza esserlo. Basta. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un nuovo attacco a Ottawa sul suo social Truth. Da ieri sono in vigore dazi del 50% sui prodotti canadesi, che il premier Mark Carney ha descritto come una guerra commerciale. Il servizio di Michele Migone.
5: Mark Carney ha spiegato in una conferenza stampa perché ha ordinato al suo ministro del commercio di abbandonare le trattative con l'amministrazione Trump. Volevano colpire la nostra sovranità, ha detto, la nostra possibilità di fare accordi con altri paesi. In queste parole c'è la sostanza degli attuali rapporti con gli Stati Uniti. I canadesi cercano di resistere alla guerra commerciale che Trump ha dichiarato ad Ottawa, con l'obiettivo di indebolirla dal punto di vista economico e politico e per renderla sempre più dipendente da Washington. Tra la resa totale e una difficile lotta, Carney ha scelto la seconda via. I nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump sono entrati in vigore. A differenza delle precedenti tariffe, le nuove misure statunitensi colpiscono una gamma più ampia di settori economici e sono molte le piccole imprese che probabilmente non saranno in grado di resistere alle perdite significative a cui vanno incontro. Dopo aver promesso finanziamenti per aiutare i settori colpiti, Mark Carney ha annunciato la ritorsione, tariffe equivalenti sui prodotti USA, ma queste tariffe non saranno in grado di infliggere danni economici significativi agli Stati Uniti. C'è un modo però con cui il Canada può fare male: mettere tariffe sul gas, petrolio ed elettricità che esporta oltre confine. Doug Ford, il premier dell'Ontario, ha esortato Carney a valutare se usarle come armi commerciali. In un primo momento il primo ministro canadese aveva negato la possibilità, ma nella conferenza stampa, dopo aver sottolineato la dipendenza energetica degli Stati Uniti dal Canada, ha aggiunto: «Non credo che loro vogliano che smettiamo di esportare questi prodotti. Una minaccia. Per resistere, la Carney sembra essere disposto ad aumentare il volume di fuoco contro Washington».
0: A pochi giorni dalla mossa di Luigi Lovaglio, amministratore delegato di MPS, che ha ufficializzato la proposta d'acquisto per Banca Generali e Banco BPM, si attende la risposta di Intesa San Paolo. Intesa sta preparando un esposto alla Consob, l'autorità di controllo della borsa. Secondo Alessandro Messina, responsabile finanza di avanzi, sostenibilità per azioni, qualunque cosa accada, ciò creerà un nuovo polo e dunque un'ulteriore concentrazione nel settore bancario.
6: Cosa succede chiunque vinca? E purtroppo la risposta non è positiva. Comunque vada, quello che avremo è una nuova concentrazione, un nuovo processo di riduzione del numero di intermediari, del numero di sportelli e del credito. Consideriamo che nel 2014 in Italia c'erano 510 intermediari bancari, a fine 2024 erano 134, che vuol dire che in 10 anni ne abbiamo perso i tre quarti. Meno concorrenza nel mercato bancario, più connessione tra gli altri settori limitrofi, che comunque sono rilevanti per tutta l'attività finanziaria. Ci dice la Banca d'Italia in uno studio pubblicato pochi giorni fa che le interconnessioni tra le imprese dei settori finanziari sono salite dal 58% del 2019, che comunque era un dato alto, al 70% di oggi. Forse qualcuno vede i segnali di una stabilità, perché meno intermediari, tutti più grandi, dovrebbe poter significare forza e stabilità. Però, allo stesso tempo, abbiamo una difficoltà a vedere dinamismo, innovazione, capacità di servizio.
0: Il neonominato capo di Ferrovie dello Stato, Giampiero Strisciuglio, già indagato per la strage di Brandizzo nel 2023, in cui morirono 5 lavoratori, è stato iscritto dalla Procura di Ivrea nel registro degli indagati nell'ambito di una nuova inchiesta sulla sicurezza nei cantieri ferroviari. Il fascicolo ipotizza che lui e altri 11 funzionari e dirigenti non abbiano preso gli accorgimenti necessari per migliorare la sicurezza sul lavoro dopo la tragedia. Domani scadrà il taglio delle accise per il gasolio e nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto i prezzi di carburanti hanno toccato un nuovo record. Oggi in autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina i 2,08. Per calmierarli in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere. È la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia. Ascoltiamo il servizio di Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli $80 al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possano contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale, perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei prezzi dei carburanti, soprattutto in Italia, dove le misure temporanee come quella del taglio delle accise hanno dimostrato la loro totale inefficacia a fronte di un costo molto rilevante per le casse pubbliche.
0: È mancato ieri a Milano Giorgio Ferraresi, docente di urbanistica al Politecnico, figura di rilievo per le battaglie portate avanti in tanti ambiti. dalle lotte per la casa con l'Unione Inquilini ai diritti dei contadini di Senterra. Ferraresi era stato tra i fondatori della Società dei Territorialisti, oltre che il padre del Parco Agricolo Sud di Milano. Era un affezionato ascoltatore di Radio Popolare. Alla moglie Nicoletta Gandus le nostre più affettuose condoglianze. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30. In redazione Virginia Platini e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie.
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
17: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
10: A settembre
23: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote versus Acme.
32: Idiota!
31: Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Chiederò a Dio di allungare il tempo. Ha troppa fretta con te.

ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo della antichissima, conflittuale, contraddittoria e irrisolta relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo un'importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 864, ricorderemo il cavallo Varenne, ma senza retorica, senza ipocrisia. Nonostante il caldo, parleremo di pellicce. Andremo poi nel Barese, dove sono in corso operazioni di ricerca di un lupo o presunto tale che avrebbe aggredito tre bambini. E per refrigerarci un po' faremo una scappata in Groenlandia, dove ci si sta interessando della longevità delle balene, addirittura osservando balene bicentenarie. Il nostro vegan chef Gabriele Palloni dedicherà al cavallo Varenne una ricetta cruelty free, come non è stata purtroppo la sua vita. Gianluca Masala è alla cura delle sonorità di questa puntata. Speriamo di avervi incuriosito.

0: È morto il cavallo Varen e il mondo dell'ippica si sta stracciando le vesti con grande profusione di epigrafi, manifesti funebri e frasi di cordoglio. Si tace però colpevolmente sulla reale condizione in cui ha vissuto Varen, che poi è la stessa condizione in cui vivono i cavalli da corsa. A dire la verità sul business rappresentato dal cavallo Varen e sulla vita da schiavo da lui condotta, contraria in ogni dettaglio all'etologia di un cavallo, è come sempre il nostro referente, Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection, un'associazione eretica perché conosce l'ippica e proprio per questo ne contesta i modi e le finalità. Sentiamo Sonny.
1: Ciao Varen. Oggi che i giornali si riempiono di fiumi di inchiostro ipocrita, oggi che il mondo dell'ippica piange la sua gallina dalle uova d'oro, io non voglio parlare al mito, non voglio parlare a Varen la leggenda, voglio parlare a te, al cavallo, a quell'anima sensibile che per tutta la vita ha dovuto nascondersi dietro i riflettori di una narrazione falsa. Ti hanno chiamato il capitano, il cavallo felice, hanno scritto che amavi correre, che amavi vincere, che la tua era una vita da re. Che menzogna, che spaventosa, dolciastra menzogna. La verità è che sei stato il prigioniero più redditizio della storia. Hai prodotto oltre 6 milioni di euro in corse e vittorie, 6 milioni. È un'incalcolabile montagna di soldi dai tuoi spermatozoi. Ma a te, di quei fogli di carta colorata, cosa importava? Tu volevi solo l'erba sotto gli zoccoli, volevi lo spazio, il vento, volevi muoverti insieme a un branco, da cavallo libero. Invece ti hanno chiuso in una scatola di legno e cemento, una prigione d'oro. Ti hanno trattato come un'auto da corsa quando faceva comodo all'ippica per vendere biglietti e scommesse e ai giornalisti per vendere articoli romanzati, umanizzando le tue fatiche per lavarsi la faccia. Ti hanno ridotto a una macchina biologica non appena si sono spenti i riflettori delle piste. Lì è iniziata la tua seconda vita, quella da stallone riproduttore. Una gloria silenziosa la chiamavano, un brivido di 3 minuti, pianificato come un Grand Prix. 3 volte alla settimana, niente corone d'alloro, niente applausi e soprattutto niente cavalle. Ti portavano in una spoglia stalla e davanti a te non c'era una giumenta. C'era un attrezzo di cuoio e d'acciaio, un freddo manichino che tu dovevi possedere. 500 milioni di spermatozoi a comando, senza sgarrare, senza fare cilecca. E quando avevi finito ti giravi dall'altra parte, nel silenzio di quella tristezza. Cosa avresti dovuto fare del resto? Quello era il tuo lavoro forzato. Oltre 3.000 figli senza che tu ne abbia mai visto uno. Una quantità immensa di provette vendute in tutto il mondo. Ognuna di esse produceva un nuovo schiavo. Ognuna di esse valeva 12-15 mila euro per le tasche dei tuoi proprietari. Fiale che viaggiavano in valigette refrigerate, scortate da guardie, destinate anche ai mercati asiatici, australiani, americani. Eri un'azienda seminale ambulante. E quando l'età è avanzata è cominciato il balletto dei trasferimenti, un vero e proprio esilio. Da nord a sud, spostato come un pacco postale, per oscuri giochi economici che noi di HP abbiamo cercato di denunciare, sollevando il velo di omertà di quel mondo. Ti hanno esibito fino all'ultimo giorno come un feticcio, per spillare gli ultimi soldi ai nostalgici e dare lustro a un'industria che crolla. Oggi che il tuo cuore si è fermato, l'ippica perde il suo simbolo più grande. Ma noi che ti abbiamo guardato con gli occhi dell'empatia e del rispetto per la tua specie, proviamo solo un immenso dolore, misto a un senso di liberazione per te. Scusa se non siamo riusciti a salvarti da quell'ipocrisia. Scusa se gli umani ti hanno rubato la dignità di essere semplicemente un cavallo. Ora le barriere del box e i recinti sono giù. Il manichino non c'è più. Corri, Varen. Corri via da loro. Sì, finalmente, soltanto un cavallo libero.

0: Nonostante il caldo, è tempo di parlare di pellicce e vi daremo un appuntamento molto importante per fermare questo abominevole mercato. Intanto un po' di dati. Nel mondo un numero molto incerto, che può variare addirittura dai 25 ai 50 milioni di animali, vengono allevati e uccisi ogni anno negli allevamenti intensivi per la loro pelliccia. Il numero è in calo comunque rispetto ai picchi storici, che arrivavano a oltre 100 milioni di individui. Le specie principali sono i visoni, le volpi, i cani procione e i cincillà. In Italia l'allevamento di questi animali è vietato dal 2022, ma ovviamente le pellicce vengono facilmente importate dall'estero. La Cina è il primo produttore mondiale di pelliccia, dove vengono allevati decine di milioni di visoni, volpi e cani procione. L'Europa è stata storicamente un grande centro di produzione, ma il settore si è fortemente ridotto, passando da oltre 4.300 allevamenti a poco più di 1.000 in pochi anni. I paesi europei in cui l'attività resiste includono Finlandia e Polonia, leader per le volpi e cani procioni, oltre a Spagna e Grecia, mentre oltre 17 stati membri dell'Unione Europea hanno già introdotto un divieto totale. Nord America e Russia mantengono una quota di mercato sia tramite allevamenti sia attraverso la cattura di animali selvatici, presi in natura con le trappole. Come poi vengono uccisi questi animali? Beh, ci dispiace urtare la vostra sensibilità, ma i metodi di soppressione sono stati scelti accuratamente per non danneggiare la qualità e l'integrità della pelliccia, quindi gassificazione. Gli animali vengono inseriti in camere a monossido o di ossido di carbonio per soffocamento. Elettrocuzione, vengono applicate scariche elettriche tramite sonde inserite per via anale e orale per causare un arresto cardiaco. Rottura del collo o percosse, quindi colpi secchi alla testa, o rottura manuale delle vertebre cervicali usati per gli esemplari più piccoli o per le volpi. Se tutto questo vi sembra crudele e inaccettabile, allora unitevi al movimento per l'abolizione dell'utilizzo di pelle e pellicce e partecipate alla manifestazione che è organizzata a Milano il 26 di settembre. Sentiamo lo spot.
1: Vuoi porre fine per sempre all'industria della pelliccia e impedire che milioni di animali vengano cresciuti per una vita di sofferenze negli allevamenti? Sto per spiegarti come puoi farlo e aiutarci a chiudere per sempre un intero settore. Il 26 settembre si terrà a Milano, durante la Milano Fashion Week, la più grande marcia antipelliccia, e abbiamo bisogno che tu sia presente. Porre fine all'industria della pelliccia significa eliminarla completamente dalla moda di lusso. La Milano Fashion Week è una delle passerelle più influenti al mondo e continua a permetterla, al contrario di altre Fashion Week come quella di Londra e New York, che l'hanno già vietata. La moda di lusso contribuisce a dettare le tendenze in tutto il mondo ed è una delle più importanti alleate dell'industria della pelliccia. Eppure oltre l'80% degli italiani è contrario alla pelliccia. Questo è un tema di interesse generale e dobbiamo dimostrare a chi detiene il potere che non permetteremo che questo continui. Coalition to Abolish the Fur Trade e ADL Italia stanno organizzando la marcia contro la pelliccia alla Milano Fashion Week il 26 settembre. Non si tratta di una marcia qualunque, fa parte della nostra campagna contro la Milano Fashion Week, che ha già portato 5 sponsor a ritirarsi dall'evento. Si svolgerà proprio durante la Fashion Week, quando tutti gli occhi saranno puntati su Milano e ci saranno centinaia di turisti, addetti ai lavori del settore della moda e giornalisti presenti per l'evento. Vogliamo rendere impossibile ignorare la sofferenza di questi animali. Ci troveremo alle 14.30 in piazza Corduzio per la più grande marcia antipelliccia di Milano. Tutte le nostre lacrime e la nostra tristezza per gli animali non contano nulla se non ci mobilitiamo per loro. Unisciti a noi per questa marcia e porta i tuoi amici e la tua famiglia. Avremo relatori importanti e parteciperanno persone da tutta Europa. È l'evento più importante per il movimento antipelliccia. Iscriviti ora su abolishfur.org/mfw-woa oppure trova il link direttamente sulla nostra pagina Instagram CAFT USA o ADL.italia.

Riassumendo, la Coalizione Internazionale per l'Abolizione del Commercio di Pellicce, il CAFT, insieme alla DL Italia, sta organizzando questa grande marcia per porre fine alle pellicce a Milano, sabato 26 settembre 2026, alle 14.30, con partenza da Piazza Cordusio, nell'ambito di una settimana di azioni che durerà 6 giorni, dal 22 al 27 settembre, proprio durante la settimana della moda di Milano, quando attivisti provenienti da tutta Europa si riuniranno per chiedere una politica ufficiale e vincolante contro l'uso delle pellicce per la Milano Fashion Week, che rimane una delle ultime grandi settimane della moda a livello mondiale a consentire l'uso delle pellicce. La campagna in corso è già riuscita a esercitare pressioni su diversi sponsor di questa kermesse, tra cui Lutec, Acqua Fiuggi, DHL, Visa e Vella, affinché interrompessero le loro partnership con la settimana della moda di Milano se non verranno presi seri impegni a interrompere l'uso di pellicce animali. Per scaricare materiali internazionali e informazioni, https://abolishfur.org, mentre ADL Italia è su Instagram. Per completezza di informazione, abbiamo sentito anche l'altra campana. Effettivamente la Camera Nazionale della Moda Italiana ha annunciato che alla Milano Fashion Week non verrà più promossa la pelliccia animale. Però va precisato che non si parla di un divieto vero e proprio, si tratta solo di nuove linee guida rivolte ai marchi che partecipano alla settimana della moda milanese, con l'obiettivo di spingere questi brand verso una moda sempre meno legata all'utilizzo di pellicce animali, seguendo una direzione che molti grandi marchi internazionali hanno già imboccato da anni. La stessa Camera della Moda specifica infatti che ogni azienda potrà continuare a gestire la questione in autonomia, in base alle proprie politiche commerciali e ai mercati di riferimento. Quindi in pratica, i brand vengono invitati a evitare capi o accessori con pellicce animali durante le sfilate della Fashion Week milanese, ma la decisione finale resta nelle loro mani. La parte più tecnica riguarda poi proprio la definizione di pelliccia, che è inserita nelle linee guida. Secondo la Camera della Moda rientrano nella categoria tutte le pelli con pelo provenienti da animali allevati o catturati principalmente per la produzione di pellicce. Tra gli esempi citati compaiono volpe, visone, coyote, ermellino, fin, raccoon, coniglio, caracul. I brand partecipanti vengono quindi invitati a evitare l'utilizzo di questi materiali nelle collezioni presentate durante la Milano Fashion Week. Le indicazioni però lasciano fuori una lunga serie di materiali e prodotti. Restano esclusi per esempio shearling e pelli ovine, pelle e cuoio derivati dalla filiera alimentare, lana e fibre senza scuoiamento, prodotti vintage, pellicce ottenute da pratiche tradizionali di sussistenza delle comunità indigene. Nessun divieto, questa scelta arriva senza imposizioni. La Camera della Moda lo scrive nero su bianco, le linee guida non comportano alcun divieto, sanzione o esclusione dal calendario. Milano Fashion Week, per concludere, resta uno degli eventi moda più importanti al mondo e una presa di posizione del genere, sebbene non sia un divieto vero che ci soddisfi, racconta però come sta cambiando piano piano il rapporto tra lusso, sostenibilità e sensibilità pubblica. Anche perché negli ultimi anni il tema delle pellicce è diventato sempre più divisivo e tantissimi brand internazionali hanno già scelto di abbandonarle completamente, mentre altri stanno cercando formule intermedie tra tradizione, immagine e pressioni del mercato. Noi, redazione animalista, antispecista e vegan, siamo ovviamente abolizionisti e rilanciamo l'invito a partecipare alla grande manifestazione milanese del 26 settembre.

Gli scienziati presumono che la balena della Groenlandia possa superare i 200 anni di età, grazie a prove fisiche, storiche e a tecniche di datazione biochimica. Inizialmente la comunità scientifica occidentale era scettica riguardo ai racconti dei cacciatori nativi, i quali sostenevano da sempre che queste balene potessero vivere lo spazio di due vite umane. L'età eccezionale è poi stata confermata attraverso tre elementi principali. Frammenti di arpioni dell'Ottocento. I biologi hanno infatti recuperato punte di freccia in pietra, frammenti di lance tradizionali e persino una punta metallica di arpione bomba, brevettata a New Bedford, Massachusetts, intorno al 1880. Poiché l'animale era sopravvissuto a quell'attacco avvenuto nell'Ottocento, per essere poi catturato oltre un secolo dopo, con un'età quindi compresa tra i 100 e i 130 anni al momento del secondo incontro. Poi c'è la datazione chimica degli occhi, che si chiama racemizzazione degli amminoacidi. Per stimare scientificamente l'età massima, l'agenzia governativa statunitense NOAA Fisheries e vari istituti di ricerca analizzano il cristallino degli occhi delle balene. Poi ci sono orologi epigenetici e analisi dei fanoni. Le lamine cheratiniche all'interno della bocca crescono continuativamente, accumulando strati simili agli anelli degli alberi, offrendo quindi informazioni dettagliate sui primi decenni di vita e sui cicli stagionali dell'animale. Recenti studi sul genoma della balena della Groenlandia poi indicano che l'aspettativa di vita teorica scritta nel DNA potrebbe spingersi addirittura fino a 268 anni. È divertente il modo in cui viene data questa notizia, addirittura si parla di balene oggi viventi che erano già al mondo ai tempi della guerra di secessione americana, chiamata anche guerra civile americana. Ma gli studi intorno alla balena bicentenaria sono disinteressati? In realtà no. La scienza studia la longevità delle balene, in particolare quella delle balene della Groenlandia che supera i 200 anni, per capire come questi enormi animali riescano a evitare il cancro. La balena della Groenlandia è, secondo ogni calcolo biologico, il terreno fertile perfetto per il cancro, perché pesa 80.000 kg e vive per più di 200 anni, quindi più cellule, più divisioni, più tempo perché i danni genetici si accumulino rispetto a qualsiasi altra creatura sulla Terra. Eppure è uno degli animali viventi meno soggetti al cancro. Ciò che la nuova ricerca rivela è che il segreto della balena boreale non sta nel fatto che elimini le cellule danneggiate più rapidamente rispetto ad altri animali, bensì nel fatto che le ripari meglio. Le cellule della balena boreale commettono semplicemente molti meno errori fin dall'inizio, individuando e correggendo le rotture del DNA prima che possano accumularsi e causare il tipo di danno che provoca il cancro. Inoltre, in una scoperta dalle implicazioni sorprendenti per la medicina umana, la proteina chiave che guida questo meccanismo di riparazione sembra funzionare anche nelle cellule umane. Ciò solleva la possibilità che ciò che mantiene in salute una balena per due secoli possa alla fine aiutare i ricercatori a sviluppare trattamenti per il cancro umano e le malattie legate all'invecchiamento. Al di là della dimensione culturale, la biologia della balena boreale rappresenta oggi uno dei modelli naturali più promettenti per comprendere come rallentare l'invecchiamento e prevenire il cancro nell'uomo. L'Artico non è solo un paesaggio che sta subendo profondi cambiamenti a causa dei mutamenti climatici. È la patria di uno degli animali più importanti dal punto di vista medico sulla Terra e gli scienziati stanno appena iniziando a decifrare ciò che il suo genoma ha da dirci. E noi ci auguriamo che le bellissime anziane balene dell'Artico non vengano cacciate per la ricerca scientifica. Auguriamo alle balene dell'Artico di continuare a invecchiare libere.

0: Vegan chef Gabriele Palloni dedica il suo spazio vegan, gentile, cruelty free al cavallo Varenne.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: In memoria di Varenne, noto anche come il capitano, raccontiamo la ricetta di un primo piatto veloce, gli spaghetti del capitano. Gli ingredienti per 4 persone sono 350 g di spaghetti, 500 g di champignon, 250 g di pomodorini freschi maturi ma sodi, dell'alga kombu, dell'alga wakam, 2 spicchi di aglio, del vino bianco secco, scorza di limone, peperoncino, prezzemolo fresco, olio extravergine di oliva e sale. Preparate un brodo vegetale e aggiungete, oltre agli odori classici, cioè sedano, carota, cipolla e prezzemolo, anche un pezzo di alga kombu. A parte, pulite gli champignon, divideteli a metà e affettateli finemente, quindi fateli saltare in padella con un trito di aglio, peperoncino, prezzemolo e alga wakam. Sfumateli con del vino bianco e lasciate ritirare, quindi unite i pomodorini tagliati a metà, aggiustate di sale e lasciate cuocere per circa 10 minuti. Lessate gli spaghetti nel brodo con l'alga e scolate al dente e finite la cottura in padella con la salsa e un romaiolo di brodo di cottura. Servite decorando con del prezzemolo fresco tritato e una grattugiata di scorza di limone.

0: E per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino, Gabriele Palloni e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha accompagnato durante questo viaggio. L'appuntamento con la prossima puntata, la numero 865 di Restiamo Animali, è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo Animali.
2: Restiamo Animali.
3: Restiamo Animali.
4: Restiamo Animali.
5: Restiamo Animali.
6: Restiamo Animali.
7: Restiamo Animali.
8: Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Popolare Network.

sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio di venerdì al largo della Tunisia. Erano 14. L'unico superstite racconta di essere rimasto in acqua per 2 giorni. La presenza della barca in difficoltà era stata segnalata alle autorità, non è stato fatto niente, denuncia Sea-Watch ai nostri microfoni. Sull'omissione di soccorso in mare e le decisioni prese in tema di migrazione, anche l'intervento del Papa ieri al meeting DCL. Un importante discorso politico che condanna le guerre e i rapporti di potere ingiusti. Alla vigilia dell'incontro dei volenterosi a Kiev, Zelensky chiede 300 missili Patriot entro l'inverno. Francia e Germania promettono aiuto, ma solo gli Stati Uniti hanno a disposizione gli intercettori. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio. I prezzi dei carburanti toccano un nuovo record. Oggi in autostrada il prezzo supera i 2,2 euro al litro e intanto in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere.

0: Sono le 13 e un minuto, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì al largo della Tunisia. Erano 14. Lo ha denunciato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La nave era partita da Gdaria nel sud-est del paese e sarebbe affondata dopo 5 ore di navigazione nel tentativo di raggiungere l'Italia. L'unico superstite ha raccontato di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di essere soccorso da una nave commerciale. A settembre, intanto, all'incontro con la Germania sui cosiddetti dublinanti, il ministro dell'interno Piantedosi è pronto a proporre una nuova stretta sulle ONG che salvano migranti in mare. Sembra che Roma chiederà a Berlino di considerare le persone soccorse dalle ONG tedesche come di propria competenza, a compensazione dei rimpatri dei dublinanti in Italia, cioè di coloro per i quali il nostro è stato il paese di primo ingresso, ma che poi si sono spostati in altri stati che la Germania ha annunciato di voler rimandare in Italia. Abbiamo raggiunto Giacomo Zorzi del team di Sea-Watch.
1: Siamo molto preoccupati guardando all'ultima settimana nel Mediterraneo. Una barca con 15 persone a bordo naufraga al largo della Tunisia. Sappiamo da Alarmphone che quasi certamente si tratta di un'imbarcazione che avevano già segnalato alle autorità, ma che nessuno ha soccorso in tempo. Guardiamo poi allo scorso fine settimana, quando abbiamo avvistato in mare 14 corpi senza vita alla deriva. Abbiamo avvisato le autorità, ma nessuno è andato a recuperarli. E poi abbiamo il patto su migrazione e asilo voluto fortemente dal governo Meloni, che sta iniziando a mostrare le sue falle. I paesi europei iniziano a scaricare la responsabilità dell'accoglienza gli uni sugli altri, trattando delle persone come se fossero dei pacchi da spedire oltre la frontiera. Questi sono tutti sintomi della politica migratoria disastrosa che il governo Meloni è riuscito a portare avanti in 4 anni. E la storia diventa addirittura tragicomica quando il governo celebra come un successo il fermo di 45 giorni della nostra nave Sea Watch 5, una nave attrezzata e pronta per salvare vite in mare, che però rimarrà bloccata in porto mentre nel Mediterraneo si continua a morire.
0: E proprio i migranti sono stati al centro del discorso di Papa Leone XIV a Rimini. Al meeting di Comunione e Liberazione, Prevost ha condannato le guerre in corso, ha lanciato un appello contro le logiche del profitto e i rapporti di potere ingiusti ed è tornato sul tema dell'immigrazione. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto il pontefice in un discorso profondamente politico. Roberta De Monticelli ha insegnato filosofia della persona all'Università San Raffaele di Milano.
2: Sulla paura che in un certo modo la quiete ontologica del motto di questo incontro, l'amor che muove il sole e le altre stelle, muove questa indicativa dove in questo mondo, in questo momento non troviamo tanto l'amore, il timore che questo spirito prevalesse su quello più critico, direi che è ampiamente superato. A me pare che questo Papa abbia detto alcune cose importanti, prima sulla guerra, la pace, il disarmo, includendo le tecnologie dannose per l'umanità, il falso realismo che ha contrapposto al realismo, dice, della misericordia, ma diciamo al di là di questa espressione il realismo vero è quello del rendersi conto dell'enormità di dolore, sofferenza, disvalori in gioco nell'attuale politica mondiale. L'altro punto è quello dei migranti, rendersi conto anche qui che siamo noi i responsabili. Riprendo un po' il discorso di Lampedusa, ci sono decisioni prese o decisioni omesse che sono responsabili di ciò che succede nei mari e alle porte d'Europa, delle morti eccetera. E poi credo che ci sia stato anche un appello interno all'idea che spesso, più che ascoltare la parola dello spirito, del divino, di ciò che ci induce a migliorare questo mondo, si sono ascoltate all'interno stesso di certe organizzazioni, fra cui probabilmente quella che l'ha invitato, le voci proprio del mondo e gli interessi del mondo.
0: Un 32enne è stato ritrovato morto nel bagagliaio di un'auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli dei braccianti agricoli pugliesi dove viveva. Si chiamava Saddam Hussein, di cittadinanza pakistana, e risultava scomparso dal 4 agosto scorso. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Le indagini sulla sua morte sono al momento in corso. La procura indaga per omicidio, la conferma sulle cause del decesso arriverà però solo con l'autopsia. Il presidente ucraino Zelensky ha reso noto che l'esercito ha colpito un lanciamissili russo Iskander, situato vicino alla linea del confine. Prendere di mira le postazioni da cui partono gli attacchi balistici è una strategia, ha spiegato, per limitare questi raid in un momento in cui Kiev non può abbattere i missili per carenza di intercettori. Proprio i deficit delle difese aeree saranno al centro dell'incontro della coalizione dei volenterosi previsto per domani nella capitale. Zelensky parla di trattative fruttuose con Francia e Germania e dichiara di star cercando 300 missili Patriot per affrontare l'inverno. Una richiesta che però può essere esaudita solo dagli Stati Uniti. Ascoltiamo Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di difesa.
3: Purtroppo in questo momento nessun paese europeo dispone di un sistema antimissile operativo, cioè il problema fondamentale degli ucraini oggi è trovare uno scudo che fermi i missili balistici russi. In questo momento in Europa c'è un solo sistema che è appena diventato operativo, che è il famoso SAMPT franco-tedesco. Macron nella precedente riunione dei volenterosi ha detto che si voleva fornire in tempi molto rapidi la nuova versione di queste batterie missilistiche per aumentare la protezione contro gli attacchi dei missili balistici. In realtà il vero problema sarebbe riuscire a convincere gli Stati Uniti a dare i loro missili Patriot PAC-3, che sono gli unici in questo momento che garantiscono un risultato e che però gli Stati Uniti ritengono prioritario per se stessi rifornire i loro arsenali dopo l'enorme numero utilizzato nella guerra del Golfo, e quindi attualmente non ne stanno cedendo neanche un esemplare.
0: Il presidente ucraino Zelensky deve affrontare anche l'opposizione interna. Andare al voto durante la guerra sarebbe uno tsunami che spaccherebbe il paese, ha dichiarato, rispondendo alla richiesta di elezioni avanzata dall'ex ministro della difesa Fedorov, licenziato a luglio. Fedorov, in un'intervista pubblicata questa mattina dalla BBC, ha rincarato la dose e ha detto che Zelensky deve rispondere a delle domande sulla corruzione tra i suoi collaboratori, senza però accusarlo direttamente. Ora ci spostiamo in Francia. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, in occasione della chiusura della scuola estiva del partito, ha lanciato il proprio programma per le elezioni presidenziali del 2027, che sarà all'insegna dell'ecologia. Il servizio da Parigi.
4: Secondo grande comizio della campagna presidenziale di Jean-Luc Mélenchon davanti a 10.000 persone a Valence, nel sud-est del paese. A 7 mesi dall'elezione, in una Francia ancora provata e scossa dall'estate più calda della sua storia contemporanea, tra canicola cronica, mega incendi e siccità senza precedenti, il leader storico e indiscusso della gauche radicale e per ora largamente favorito nei sondaggi a sinistra ha pronunciato un discorso programma che potremmo definire di protezione civile, nel senso più completo, pertinente e in definitiva politico del termine. Già precoce profeta della pianificazione ambientale, attrezzo indispensabile di adattamento al cambiamento climatico, Mélenchon parte da un presupposto lucido e inequivocabile. La crisi ecologica, ha detto, ha una sola soluzione, la solidarietà popolare. Sorta di rivisitazione o aggiornamento ambientalista dei precetti socialisti della tradizione operaia, che immediatamente tradotto in proposta concreta dalla Guardia Regionale della Protezione Civile, nuovo servizio nazionale obbligatorio per coscrizione per i giovani francesi, non più militare appunto, ma dell'ambiente. Detta altrimenti, nella storia della gauche, dopo la Guardia Repubblicana, la Guardia Rossa, ora potremmo dire la Guardia Verde, organizzata sulla base di ecoregioni, disegnate a partire dai bacini fluviali, perché, spiega sempre Mélenchon, l'acqua è la materia prima di ogni ecosistema. E se la sanità pubblica è ormai anche sanità ambientale per il leader della sinistra radicale, allora dopo lo Stato repubblicano e dopo lo Stato sociale, ora l'urgenza è quella dello stato ecologico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Il Canada vuole i vantaggi di uno stato degli Stati Uniti senza esserlo. Basta. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un nuovo attacco a Ottawa sul suo social Truth. Da ieri sono in vigore dazi del 50% sui prodotti canadesi, che il premier Mark Carney ha descritto come una guerra commerciale. Il servizio di Michele Migone.
5: Mark Carney ha spiegato in una conferenza stampa perché ha ordinato al suo ministro del commercio di abbandonare le trattative con l'amministrazione Trump. Volevano colpire la nostra sovranità, ha detto, la nostra possibilità di fare accordi con altri paesi. In queste parole c'è la sostanza degli attuali rapporti con gli Stati Uniti. I canadesi cercano di resistere alla guerra commerciale che Trump ha dichiarato ad Ottawa, con l'obiettivo di indebolirla dal punto di vista economico e politico e per renderla sempre più dipendente da Washington. Tra la resa totale e una difficile lotta, Carney ha scelto la seconda via. I nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump sono entrati in vigore. A differenza delle precedenti tariffe, le nuove misure statunitensi colpiscono una gamma più ampia di settori economici e sono molte le piccole imprese che probabilmente non saranno in grado di resistere alle perdite significative a cui vanno incontro. Dopo aver promesso finanziamenti per aiutare i settori colpiti, Mark Carney ha annunciato la ritorsione, tariffe equivalenti sui prodotti USA, ma queste tariffe non saranno in grado di infliggere danni economici significativi agli Stati Uniti. C'è un modo però con cui il Canada può fare male: mettere tariffe sul gas, petrolio ed elettricità che esporta oltre confine. Doug Ford, il premier dell'Ontario, ha esortato Carney a valutare se usarle come armi commerciali. In un primo momento il primo ministro canadese aveva negato la possibilità, ma nella conferenza stampa, dopo aver sottolineato la dipendenza energetica degli Stati Uniti dal Canada, ha aggiunto: «Non credo che loro vogliano che smettiamo di esportare questi prodotti. Una minaccia. Per resistere, ora Carney sembra essere disposto ad aumentare il volume di fuoco contro Washington».
0: A pochi giorni dalla mossa di Luigi Lovaglio, amministratore delegato di MPS, che ha ufficializzato la proposta d'acquisto per Banca Generali e Banco BPM, si attende la risposta di Intesa San Paolo. Intesa sta preparando un esposto alla Consob, l'autorità di controllo della borsa. Secondo Alessandro Messina, responsabile finanza di avanzi, sostenibilità per azioni, qualunque cosa accada, ciò creerà un nuovo polo e dunque un'ulteriore concentrazione nel settore bancario.
6: Cosa succede chiunque vinca? E purtroppo la risposta non è positiva. Comunque vada, quello che avremo è una nuova concentrazione, un nuovo processo di riduzione del numero di intermediari, del numero di sportelli e del credito. Consideriamo che nel 2014 in Italia c'erano 510 intermediari bancari, a fine 2024 erano 134, che vuol dire che in 10 anni ne abbiamo perso i 3/4. Meno concorrenza nel mercato bancario, più connessione tra gli altri settori limitrofi, che comunque sono rilevanti per tutta l'attività finanziaria. Ci dice la Banca d'Italia in uno studio pubblicato pochi giorni fa che le interconnessioni tra le imprese dei settori finanziari sono salite dal 58% del 2019, che comunque era un dato alto, al 70% di oggi. Forse qualcuno vede i segnali di una stabilità, perché meno intermediari, tutti più grandi, dovrebbe poter significare forza e stabilità, però allo stesso tempo abbiamo una difficoltà a vedere dinamismo, innovazione, capacità di servizio.
0: Il neonominato capo di Ferrovie dello Stato, Giampiero Strisciuglio, già indagato per la strage di Brandizzo nel 2023, in cui morirono 5 lavoratori, è stato iscritto dalla Procura di Ivrea nel registro degli indagati nell'ambito di una nuova inchiesta sulla sicurezza nei cantieri ferroviari. Il fascicolo ipotizza che lui e altri 11 funzionari e dirigenti non abbiano preso gli accorgimenti necessari per migliorare la sicurezza sul lavoro dopo la tragedia. Domani scadrà il taglio delle accise per il gasolio e nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto i prezzi di carburanti hanno toccato un nuovo record. Oggi in autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina i 2,08. Per calmierarli in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere. È la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia. Ascoltiamo il servizio di Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli $80 al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possano contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale, perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei prezzi dei carburanti, soprattutto in Italia, dove le misure temporanee come quella del taglio delle accise hanno dimostrato la loro totale inefficacia a fronte di un costo molto rilevante per le casse pubbliche.
0: È mancato ieri a Milano Giorgio Ferraresi, docente di urbanistica al Politecnico, figura di rilievo per le battaglie portate avanti in tanti ambiti. dalle lotte per la casa con l'Unione Inquilini ai diritti dei contadini di Senterra. Ferraresi era stato tra i fondatori della Società dei Territorialisti, oltre che il padre del Parco Agricolo Sud di Milano. Era un affezionato ascoltatore di Radio Popolare. Alla moglie Nicoletta Gandus, le nostre più affettuose condoglianze. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30. Redazione Virginia Platini e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, una buona domenica mattina. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce allo svincolo di Baveno in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie?
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, hey Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Secondo Zelensky, Putin è pronto a mobilitare altri 300.000 uomini. Il presidente ucraino ha detto che la mobilitazione potrebbe avvenire dopo le elezioni parlamentari russe, che si terranno tra poche settimane. Oggi Zelensky ha anche criticato la richiesta di elezioni, spiegando che a guerra in corso rappresenterebbero un rischio troppo grosso per il paese. La richiesta era arrivata dal suo ex ministro della difesa Fedorov, licenziato il mese scorso.
2: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca è stata accusata dal ministro degli interni Piantedosi di non avere rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Il ministro ha parlato di grave violazione della normativa, le attività di soccorso in mare ha detto devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Sea-Watch ha spiegato che giovedì 13 agosto, dopo aver soccorso 6 persone in acque internazionali, ha informato l'Italia e i paesi europei limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha aggiunto l'ONG, è vero, non collaboriamo con i criminali. Il governo può dire lo stesso?
1: Un 14enne palestinese è stato ucciso questo pomeriggio a Nablus in seguito a una ferita d'arma da fuoco durante un raid militare israeliano nel campo profughi di Askar al-Jadid. Nel frattempo l'IDF ha comunicato che un palestinese avrebbe tentato di strappare un'arma a un soldato a un checkpoint a nord di Gerusalemme e quindi l'esercito lo ha colpito e ucciso. E intanto nella striscia di Gaza un bambino di 4 anni è stato ucciso da un raid israeliano nell'attacco contro un magazzino nella città di Al-Zawaida, nella striscia di Gaza centrale. Sono anche rimaste ferite 6 persone.
2: Il capo dell'esercito pakistano Azim Munir sarà domani a Teheran, lo hanno detto le autorità iraniane. Il Pakistan è tra i mediatori che lo scorso giugno portarono alla firma del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran, saltato poco dopo. La Repubblica Islamica ha minacciato ritorsioni anche militari per le nuove sanzioni economiche promesse in questi giorni da Trump.
1: Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto. Lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco, al-Shaibani, alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno 2 volte il territorio siriano. Al-Shaibani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le due parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale.
2: C'è anche l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Giampiero Strisciuglio, tra gli indagati della nuova inchiesta aperta dalla procura di Ivrea, 3 anni dalla strage di Brandizzo, quando 5 operai vennero travolti e uccisi da un treno mentre lavoravano sui binari. Strisciuglio, amministratore delegato di RFI fino a marzo 2025, è stato promosso nel luglio scorso al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. Per gli inquirenti, in 3 anni poco o nulla è cambiato nei protocolli di sicurezza di RFI.
1: Caro Carburanti, anche la segretaria del PD Schlein chiede tasse sugli extraprofitti. Le misure tampone non bastano più, ha detto, e ha aggiunto: in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extraprofitti delle società energetiche a livello nazionale. E intanto, a un giorno dalla scadenza del taglio delle accise, il gasolio supera i 2,2 euro al litro. Le 17.34, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: amore mediterraneo.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: se tu c'auro mi riri che chi tu che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Albiano e Santhià in direzione Milano, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti circa. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori è attiva la circolazione a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio in fascia oraria 7:30-16:30 da domani lunedì 24 e fino a venerdì 28 agosto. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Nenè, una notte e poi più niente, si spegne

0: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio.
1: Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Così ci esorta l'apostolo Paolo, care sorelle e cari fratelli che siete in ascolto. Il Signore infatti è vicino e ci accoglie ancora oggi, pur in questo tempo difficile. Sì, perché Egli ci guarisce e ci rinnova. Lo Spirito vi riempia di gioia e di speranza. Amen.
2: Ascoltiamo alcuni versetti tratti dal Salmo 147. Lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce e la lode si addice a Lui. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Grande è il nostro Signore e immenso è il suo potere. La sua intelligenza è infinita. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra. Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio, che copre il cielo di nuvole, prepara la pioggia per la terra e fa germogliare l'erba sui monti. Il Signore si compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà. Preghiamo. Grazie, Dio nostro, perché tu compi guarigioni nella nostra vita, non tanto nel corpo che pure ti chiediamo, quanto nello spirito. Il soffio del tuo spirito porta il sereno nelle nostre vite, rasserena i nostri cuori, ci ridona speranza. Apre le nostre orecchie perché possiamo ascoltarti. Scioglie le nostre lingue perché possiamo celebrarti. Vince i nostri silenzi e li riempie con la tua parola. E l'ascolto comune della tua parola fa nascere la comunione, ci permette di incontrarci e di comprenderci, ci fa trovare gioia nel dare e nel ricevere, nel parlare e nell'ascoltare. La tua parola è come la pioggia che bagna le nostre esistenze e le fa verdeggiare. A te, grande, potente e intelligente Signore, sia la lode in Cristo Gesù, oggi e ogni giorno della nostra vita. Amen.

0: Ci raccogliamo in preghiera prima di ascoltare la parola del Signore sulla quale vogliamo oggi meditare. Signore, grazie al tuo Spirito noi possiamo vivere come figli e figlie tue e sperimentare la comunione che ci unisce, anche oggi che siamo distanti in luoghi diversi, ma vicini nell'ascolto della tua parola. Per questo non siamo soli con noi stessi, ma possiamo ascoltarci e comprenderci. E la realtà della comunione ci rallegra. Donaci, mediante l'ascolto della tua parola, la conoscenza di Cristo e della missione alla quale Egli ci chiama. L'ascolto comune della tua parola crei fra noi uno spazio di libertà in cui ognuno possa esprimersi secondo i doni ricevuti da te, nel nome di Gesù, il Salvatore. Ascoltiamo ora la parola di Dio, leggendo innanzitutto dal libro del profeta Isaia, al capitolo 28, i versetti 16 e 17. Perciò così parla il Signore, Dio. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Io metterò il diritto per livella e la giustizia per piombino. La grandine spazzerà via il rifugio di menzogna e le acque inonderanno il vostro riparo. Ed ancora nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 3, i versetti da 9 a 17. Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, poiché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo. Però come attraverso il fuoco. Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. O Dio, santificaci nella verità. La tua parola è verità. Amen.
1: Care sorelle e cari fratelli nel Signore, le parole della prima lettera ai Corinzi sono sicuramente attuali e ci parlano della nostra Chiesa, della Chiesa, proprio in questi giorni in cui siamo riunite nel sinodo delle chiese metodiste e valdesi a Torre Pellice. In particolare la loro attualità sta nel riprendere due concetti che sono al centro della nostra riflessione ormai da tanto tempo: collaborare e costruire, edificare. Ne parliamo spesso perché sappiamo che abbiamo difficoltà sia a collaborare sia ad edificare la Chiesa. Certo, l'Apostolo Paolo non ha in mente la collaborazione delle Chiese in un tempo in cui mancano le risorse. Qui egli dice: noi siamo collaboratori di Dio, cioè facciamo parte del progetto di Dio che è la Chiesa. Non che Paolo si voglia mettere sullo stesso piano di Dio, semmai lui e gli altri apostoli lavorano in modo armonico sotto l'autorità di Dio, appartengono a Dio. E anche l'intero campo di lavoro appartiene a Dio. Pertanto il servizio a cui Paolo e gli altri sono chiamati va fatto in sinergia, in collaborazione, e non pensando ognuno per sé. E questo fino al momento in cui ci sarà il raccolto, che non è ancora quello contingente, che ha a che fare con i frutti delle nostre attività o della nostra testimonianza, quanto piuttosto quello escatologico, quello della fine dei tempi, quando Dio stesso verrà a mietere. Ora, al di là di questa immagine apocalittica, quello che mi sembra interessante è che la prospettiva della collaborazione, della sinergia nell'ambito della predicazione e dell'edificazione della Chiesa è di vitale importanza. Il problema della Chiesa di Corinto, che è anche il problema delle nostre Chiese oggi, stava nel fatto che ognuno era convinto che fosse giusto solo il proprio operato e non voleva interferenze dell'altro nell'ambito dell'appropriazione. Anche noi spesso vorremmo coltivare il nostro proprio orto, portare avanti i nostri propri progetti, costruire i nostri stabili a nostro proprio piacimento, interpretare i regolamenti della Chiesa a nostro proprio uso e così via. In questo modo, però, creiamo una frammentazione del campo di lavoro in tanti piccoli appezzamenti che poi rimangono improduttivi. Collaborare in modo armonico sotto l'autorità di Dio è proprio questo l'invito che ci viene oggi da queste pagine apostoliche. Il rischio di cui non ci accorgiamo è di voler usare la Chiesa come una nostra proprietà o un mezzo al servizio della nostra personale aspirazione o interesse privato. Se le cose stanno in questi termini, è bene allora ricordare che la Chiesa è un progetto di Dio e non nostro. Consideriamo le Chiese un nostro affare o una palestra per le nostre performance, spesso non così brillanti. Allora non troviamo certo vanto nell'Evangelo, ma in qualcos'altro. Siamo orgogliosi della nostra cultura, della nostra storia, della nostra tradizione, ma non riconosciamo la follia, la pazzia dell'Evangelo. Riconoscere che la Chiesa è un progetto di Dio significa anche sapere che non appartiene a noi il suo futuro, la sua crescita, il modo in cui essa muterà nel corso del tempo. Noi siamo collaboratori, collaboratrici di Dio, cioè mettiamo insieme il nostro lavoro, i nostri ministeri, i nostri progetti, sapendo che Dio è al comando e non noi, che invece non possiamo mantenere un controllo sulla vita della comunità, tenendola come al guinzaglio nel suo cammino. L'altro concetto importante delle nostre riflessioni è quello del costruire, dell'edificare. Qui Paolo cambia immagine per parlare della Chiesa e dal campo da coltivare passa all'edilizia. L'assunto è chiaro e categorico. Nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Questo è il criterio della Chiesa e del cristianesimo nel suo insieme. Non si può pensare di costruire la Chiesa su di un altro fondamento che non sia Gesù Cristo. Allora, se questo è il criterio, dobbiamo interrogarci ogni tanto se ciò che abbiamo costruito e che stiamo costruendo risponda a questo criterio. Per ritornare al nostro sinodo, le commissioni d'esame che controllano l'operato dei nostri esecutivi dovrebbero avere un unico metro di valutazione: verificare qual è il fondamento su cui poggiano tutte le nostre iniziative, i nostri progetti, la nostra stessa ecclesiologia. Quando Paolo parla del fondamento di Gesù Cristo, si riferisce alla confessione di fede del suo nome, della sua opera di salvezza compiuta sulla croce. E allora, quando noi siamo all'interno di un gruppo della Chiesa, che sia la corale, che sia lo studio biblico, che sia la scuola domenicale, stiamo predicando Cristo crocifisso? Quando organizziamo i nostri bazar, i nostri 15 di agosto, le nostre riunioni quartierali, le nostre conferenze sulla storia valdese, stiamo predicando Cristo crocifisso? Quando siamo riuniti in assemblea, per il circuito, per il distretto o al sinodo, e scriviamo i nostri ordini del giorno, stiamo predicando Cristo crocifisso? Forse a ben guardare, ogni tanto abbiamo costruito, edificato la Chiesa su altre fondamenta, inseguendo i nostri sogni, le nostre priorità, i nostri scopi. Ma tutto quello che noi costruiamo, ci dice l'Apostolo, viene sottoposto poi al giudizio di Dio. Il fuoco che divora la casa è un'immagine molto forte, alquanto reale, del pericolo che si corre. Tutto ciò che non resiste alla prova del fuoco, cioè alla confessione di fede in Gesù Cristo, è destinato a sparire, a sciogliersi, a evaporare. E quante volte, sorelle e fratelli, abbiamo visto evaporare delle iniziative che non riuscivano a testimoniare di Cristo, ma che erano dei tentativi goffi di presentare noi stessi. I materiali che Paolo menziona, oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, rappresentano la nostra opera in relazione al fondamento. E si capisce che meno facciamo riferimento al fondamento, più alto è il rischio che il fuoco divori la nostra opera. In fondo potremmo dire: grazie a Dio che mette alla prova la nostra opera e ci permette di ritornare a quell'unico fondamento che è Gesù Cristo. Dalla nostra potremmo anche considerare che lo Spirito Santo ha soffiato sulla nostra Chiesa, dandole questa forma, questa struttura, questa ecclesiologia che le permette ogni anno di riconsiderare tutto alla luce della parola di Dio. Ciò che sta a noi di fare è di chiedere a Dio di poter sempre riconoscere il fondamento che Egli ha posto sul quale costruire la sua Chiesa, e cioè Gesù Cristo crocifisso e risorto. Il Signore soffi dunque il suo spirito su di noi, sul sinodo, sulle chiese, ora e sempre. Amen.

Ci raccogliamo adesso nella preghiera con questo testo tratto da questo libro di preghiere. Dato che il mondo è bello, ma la bellezza è cosa fragile e a noi è stata affidata la creazione, abbiamo bisogno di te, Signore. Dato che il sapere sembra illimitato e noi non sappiamo quel che c'è oltre il nostro sapere, abbiamo bisogno di te, Signore. Dato che non c'è possibile vivere senza di te, ma siamo liberi di opporci a te e potremmo idolatrare il nostro personale buonsenso, abbiamo bisogno di te, Signore. Dato che sei venuto fra noi e ti sei seduto accanto a noi, dato che ci hai ascoltati quando ancora non ce ne rendevamo conto, dato che tu guarisci i nostri mali mentre permetti a noi di ferirti, dato che ci hai amati fino alla fine e hai trionfato sul nostro odio, abbiamo bisogno di te, Signore. Ti preghiamo adesso con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Marcello Salvaggio.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: Dopo il Papa, anche il cardinale Zuppi parla di migrazioni. Stiamo assistendo a una stupida e volgare polarizzazione. Intanto il governo italiano si prepara una stretta su ONG e dublinanti. Multata la nave Sea-Watch 5, mentre nel Mediterraneo si continua a morire. Votare a guerra in corso distruggerebbe il nostro paese. Zelensky ha respinto la richiesta di elezioni fatta dal suo ex ministro della difesa. Domani si riuniranno i volenterosi. Il presidente ucraino chiederà agli europei sistemi di difesa in tempi stretti. Medio Oriente, la Siria auspica la ripresa del negoziato con Israele. Questa settimana gli israeliani hanno bombardato più volte il territorio siriano, anche per lanciare un messaggio alla vicina Turchia. È l'ennesima linea di frattura in una regione in continua trasformazione. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi superano l'ennesimo record. Oggi in autostrada i prezzi toccano i 2,2 euro al litro. In Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti. Le 19:31 minuti, buonasera dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Mentre ancora risuonavano le parole di Papa Leone XIV a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione, dove ha ricordato che prima dei confini ci sono le persone, oggi anche il cardinale Zuppi si è espresso sul tema della migrazione. Stiamo assistendo, ha detto, a una stupida e volgare polarizzazione, ma la strada da intraprendere è quella dell'accoglienza. Il cardinale ha pronunciato queste frasi davanti a mezzo esecutivo Meloni. Il governo che ascoltava è lo stesso che si prepara un incontro con la Germania sui cosiddetti dublinanti, dove sembra che Roma insisterà per far considerare le persone soccorse da navi tedesche come di propria competenza, a compensazione dei dublinanti rimpatriati in Italia. Ed è anche lo stesso governo ad aver stabilito 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca è stata accusata dal ministro dell'interno italiano di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Sea-Watch ha spiegato di aver soccorso 6 persone il 13 agosto e di non aver informato il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha aggiunto l'ONG. È vero, perché non collaboriamo con i criminali. Nel frattempo sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì al largo della Tunisia. A bordo c'erano 14 persone. Abbiamo raggiunto Giacomo Zorzi del team di Sea-Watch.
1: Siamo molto preoccupati guardando all'ultima settimana nel Mediterraneo. Una barca con 15 persone a bordo naufraga al largo della Tunisia. Sappiamo da Alarmfon che quasi certamente si tratta di un'imbarcazione che avevano già segnalato alle autorità, ma che nessuno ha soccorso in tempo. Guardiamo poi allo scorso fine settimana, quando abbiamo avvistato in mare 14 corpi senza vita alla deriva. Abbiamo avvisato le autorità, ma nessuno è andato a recuperarli. E poi abbiamo il patto su migrazione e asilo voluto fortemente dal governo Meloni, che sta iniziando a mostrare le sue falle. I paesi europei iniziano a scaricare la responsabilità dell'accoglienza gli uni sugli altri, trattando delle persone come se fossero dei pacchi da spedire oltre la frontiera. Questi sono tutti sintomi della politica migratoria disastrosa che il governo Meloni è riuscito a portare avanti in 4 anni. E la storia diventa addirittura tragicomica quando il governo celebra come un successo il fermo di 45 giorni della nostra nave Sea-Watch 5, una nave attrezzata e pronta per salvare vite in mare, che però rimarrà bloccata in porto mentre nel Mediterraneo si continua a morire.
0: Il corpo di Saddam Hussein, il 32enne pakistano scomparso il 4 agosto, è stato ritrovato oggi nel bagagliaio di un'auto a Borgo Mezzanone, provincia di Foggia, dove il giovane lavorava come bracciante. Il cadavere era in uno stato di decomposizione avanzato e la procura indaga per omicidio. Per confermare le cause del decesso si dovranno aspettare i risultati dell'autopsia. Spostiamoci sulla guerra tra Ucraina e Russia. Oggi Zelensky ha risposto in maniera chiara alle richieste interne di elezioni, richieste che in questi giorni sono arrivate in maniera molto esplicita dal suo ex ministro della difesa Fedorov, licenziato il mese scorso. Elezioni a guerra in corso, ha detto il presidente ucraino, sarebbero un grosso rischio, un vero tsunami per la tenuta del nostro paese. Zelensky ha anche ribadito la necessità di nuovi sistemi di difesa per proteggersi dai missili lanciati da Mosca. A Piero Meda, che lavora a Kiev per la ONG WeWorld, abbiamo chiesto quanto sia sentita dagli ucraini la questione elezioni e quanta fiducia rimanga negli alleati occidentali che dovrebbero fornire le armi per i sistemi di difesa.
2: Ognuno la pensa in maniera diversa, è difficile generalizzare, dare un'opinione comune o maggioritaria, perché pur sempre siamo in un momento di guerra con un paese che va su due binari, con un paese con la guerra vicino via terra e un paese con la guerra via aerea. Gli ucraini quello che stanno dimostrando ormai è che vogliono proprio democrazia, e quindi hanno dimostrato con le manifestazioni pacifiche che stanno facendo che anche in periodo di guerra vogliono che il paese sia democratico e trasparente il più possibile. Gli ucraini non stanno perdendo fiducia nei trattati internazionali, però non ci credono più totalmente, perché si aspettavamo già da più di un anno, con l'arrivo di Trump, che la guerra finisse in fretta, oppure che si potessero risolvere in maniera più veloce. Diciamo che gli ucraini in questo momento si sentono molto più vicini all'Unione Europea che forse all'America o altri stati che la supportano, soprattutto perché l'America in questo momento non sta supportando con i missili antiaerei, quindi la città di Kiev è sprovvista e ogni volta che ci sono gli attacchi balistici, missilistici, la città viene colpita e vengono provocati morti.
0: Domani Zelensky parteciperà alla riunione dei volenterosi e domani in Ucraina sarà anche la festa dell'indipendenza. Il 24 agosto del 1991 Kiev si staccò infatti dall'Unione Sovietica. Alcuni leader occidentali, quelli dei paesi nordici e baltici, sono arrivati oggi a Kiev e parteciperanno alla riunione dalla capitale ucraina. Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto. Lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco al-Shaybani alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno due volte il territorio siriano. Al-Shaybani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le due parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea siriana non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale. Si tratta di un nuovo fronte caldo in un Medio Oriente sempre più instabile a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. In studio con me c'è Emanuele Valenti.
3: La contrapposizione Turchia-Israele non è nuova, si è sviluppata soprattutto, sappiamo, dal 7 ottobre e poi dalla guerra israeliana su Gaza. Erdogan ha criticato più volte Netanyahu e ha fatto lo stesso il primo ministro israeliano ancora di più in questi ultimi giorni. Quindi c'è una linea di frattura che causa la geografia, passa proprio dalla Siria, che se guardiamo la mappa si trova in mezzo ai due paesi. L'attacco israeliano all'inizio della settimana su una base aerea siriana a 70 km dal confine turco è emblematico. Pochi giorni prima quella base era stata visitata da una delegazione turca e Ankara, il primo sponsor della nuova Siria del suo leader al-Shara, tra le tante altre cose sta addestrando le nuove forze armate siriane, e tra le nuove forze armate siriane ci sarebbe anche una nuova aviazione militare che si starebbe addestrando nel nord della Siria, quindi verso il confine turco. Ecco, Netanyahu, che ha fronti di guerra aperti ovunque, non vuole una nuova forza aerea vicina operativa, e anche perché dalla Siria poi passano spesso i caccia israeliani diretti in Iran. E poi il primo ministro israeliano è in campagna elettorale e ha bisogno di nemici veri o presunti. Comunque Erdogan in ogni caso è sui poster elettorali del Likud con altri nemici di Israele, così viene detto. Erdogan da parte sua non rinuncerà mai alla sua alleanza con Damasco e quindi alla presenza in Siria. Sta aiutando la creazione di un nuovo Stato, vuol far ripartire l'economia così i profughi siriani oggi in Turchia possono tornare a casa, e vuole arricchirsi con la ricostruzione, oltre ovviamente al discorso a favore della causa palestinese. Infine, le due parti si starebbero parlando, anche Siria e Israele lo hanno fatto, ma non ci sono ancora punti fermi. Per farvi capire fin dove si sia spinto Netanyahu con le minacce alla Turchia, anche l'amministrazione Trump ha criticato in questi giorni il primo ministro israeliano attraverso l'inviato in Siria Tom Barrack, che è anche l'ambasciatore americano ad Ankara.
0: Grazie ad Emanuele Valenti. Il governo della Repubblica Democratica del Congo e i ribelli dell'M23 hanno raggiunto un accordo su una roadmap che possa portare a un negoziato di pace. L'annuncio è arrivato dopo diversi giorni di trattative in Svizzera con la mediazione anche degli Stati Uniti. L'M23 è supportato dal Ruanda, controlla alcune zone nell'est del paese. Negli anni scorsi sono stati dichiarati più volte dei cessate il fuoco, ma poi la guerra è sempre ripresa, e vale la pena ricordarlo, la zona orientale della Repubblica Democratica del Congo è una regione molto ricca di risorse naturali. Caro carburanti, scade domani il taglio delle accise per il gasolio. Nel primo weekend di ritorno dopo Ferragosto i prezzi hanno toccato l'ennesimo record. Oggi in autostrada il gasolio ha superato i 2,2 euro al litro e la benzina i 2,08 euro al litro. Da martedì poi tornerà in funzione il meccanismo delle accise mobili, mentre si stima che con i prezzi attuali il diesel potrebbe avvicinarsi ai 2,30 euro al litro. In Europa si è tornato a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere per calmierare i prezzi. La richiesta arriva da 6 paesi, tra cui l'Italia. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
4: La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli 80 dollari al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possono contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale, perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei prezzi dei carburanti, soprattutto in Italia, dove le misure temporanee come quella del taglio delle accise hanno dimostrato la loro totale inefficacia a fronte di un costo molto rilevante per le casse pubbliche.
0: C'è anche l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gian Piero Strisciuglio, tra gli indagati della nuova inchiesta aperta dalla Procura di Ivrea a 3 anni dalla strage di Brandizzo, quando 5 operai vennero travolti e uccisi da un treno mentre lavoravano sui binari. Strisciuglio, amministratore delegato di RFI fino a marzo 2025, è stato promosso nel luglio scorso al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. Per gli inquirenti, in 3 anni poco o nulla è cambiato nei protocolli di sicurezza di RFI. Il fascicolo ipotizza che né Strisciuglio negli altri 11 funzionari e dirigenti indagati abbiano preso gli accorgimenti necessari per migliorarli. Data center, cresce la domanda di energia. Secondo la società Terna, le richieste di connessione di nuovi progetti di centri dati alla rete elettrica hanno toccato i 95 gigawatt. Nel 2021 le richieste di questo tipo erano pari a 1 gigawatt. Sull'impatto e l'effettivo consumo di questi centri sentiamo Marco Schiaffino.
5: Per quanto riguarda l'impatto dei data center, bisogna fare una serie di considerazioni. Allora, non si tratta in realtà di nuovi consumi, sono consumi che si spostano, perché questi data center in realtà gestiscono le applicazioni, l'email, i database delle aziende che prima erano gestite dalle aziende stesse. Quindi questo significa che i consumi in pratica si spostano. Quindi nel momento in cui parliamo di è stato riportato nei dati di richieste per 95 gigawatt, dobbiamo considerare che non sono veramente 95 gigawatt di nuovi consumi, ma qualcosa che si sta spostando. L'impatto però di concentrare i consumi in un solo luogo può essere notevole per 2 motivi. Il primo è quello relativo proprio al consumo energetico, ma più che altro alla sostenibilità a livello di infrastrutture energetiche. Significa mettere sotto stress quelli che sono i collegamenti che portano l'energia a questi data center. L'altro annoso problema è quello del consumo d'acqua, perché i data center richiedono acqua tipicamente per raffreddare le macchine, e questo vuol dire attingere a quelle che sono le risorse idriche locali, e l'impatto deve essere valutato con grande, grande attenzione prima di dare il consenso allo sviluppo di questo tipo di infrastrutture.
0: A 10 anni dal terremoto che ha devastato l'Appennino centrale e ucciso 299 persone, la ricostruzione di Amatrice e dei paesi circostanti procede a rilento. E non solo, in Italia continua a mancare una cultura della prevenzione che possa ridurre l'impatto di eventi simili. Ne abbiamo parlato con Simonetta Ceraudo, presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio.
6: Quello che abbiamo potuto notare ovviamente nel corso purtroppo degli eventi che si abbattono sulla nostra penisola, che riguardano i terremoti ma riguardano anche purtroppo spesso questioni sul dissesto idrogeologico, che spesso una comunità non è preparata, cioè non ha conoscenza dei rischi geologici che in qualche modo si possono abbattere su quel territorio. Questo secondo noi è un problema culturale importante, perché è evidente che se io so di vivere in un territorio che può essere a rischio sismico o a rischio idrogeologico, in qualche modo cerco di mettere in sicurezza quelli che sono i miei beni. Quando invece andiamo a intercettare il dialogo con le comunità, spesso si sente dire no, non eravamo coscienti, non c'era consapevolezza, non è più accettabile, ma non per colpa ovviamente delle popolazioni. Manca una cultura geologica che parta anche da quelli che sono i percorsi di studio. Oggi il tema geologico è relegato a poche ore nel corso degli ultimi 2 anni di istituti superiori. Non si trattano i rischi, non si tratta il territorio italiano e come è distribuito con le sue criticità, e questo evidentemente poi si riflette in un adulto che è poco consapevole del territorio in cui vive.
0: Le 19:46, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30. Una buona serata da Emanuele Valenti e Valeria Schroeter.
7: Popolare Network.
8: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
13: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
14: Ali.
15: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
23: A settembre ritorna la magia.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
23: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
26: Secondo te siamo maledette?
25: No.
23: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
27: È un dinosauro quello.
28: Oh mio Dio, correte!
23: Dal regista di It Follows.
29: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
30: Siamo nel passato.
31: Ora che facciamo?
32: Dobbiamo sopravvivere.
23: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
33: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
23: La fine di Oak Street. Al cinema.
34: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
35: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
36: Mi sento fortunata.
37: Il premio Oscar Angelina Jolie?
38: Ho il risultato della sua biopsia.
37: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
39: Non so come dirlo a mia figlia.
40: Metta la sua vita in pausa per un po'.
37: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
41: Non gliela daremo vinta.
37: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
42: Ehi, Bugs!
43: Che succede, amico?
42: Parla del film!
43: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
42: E adesso?
43: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
42: 2 biglietti e 8 popcorn!
43: Esagerato come sempre.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Albiano e Santhià in direzione Milano, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti circa. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori è attiva la circolazione a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio in fascia oraria 7:30-16:30 da domani lunedì 24 e fino a venerdì 28 agosto. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Pride on Air. Voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Un programma a cura del coordinamento Torino Pride. Ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Buonasera a tutti e bentornata a Pride on Air. Pride on Air è il programma di coordinamento Torino Pride in collaborazione con RBE. Io sono Chiara, con me c'è Mog.
2: Eccomi.
1: Dopo tanto tempo torniamo a fare puntate insieme.
2: È così bello.
1: C'era un po' mancato.
2: Sì, tanto.
1: E con noi, come sempre, c'è la nostra Darianna, senza la quale saremmo perdute.
2: Sempre.
1: Dunque, oggi trattiamo un tema che è stato un po' caldo quest'estate, devo dire, ma in realtà lo è abbastanza sempre in stagione di Pride. E la puntata di oggi si chiamerà Madri, Matrigne e Fate Madrine. Da dove ci è venuta questa idea? La puntata scorsa, quella sulla bisessualità che abbiamo fatto con Efe, abbiamo parlato delle nostre di madri. Ma le persone LGBTQIA+, oltre alla propria madre biologica, spesso riconoscono delle altre figure come madri, indipendentemente che siano persone assegnate maschio o assegnate femmina alla nascita.
2: Esatto.
1: E quindi dalla puntata della volta scorsa, più un libro che ho letto sotto l'ombrellone l'estate scorsa, che è questo. Faccia il balletto. Il Dio dei Puppi di Alessandro Motta e Dario Accolla, edito nel 2024 per Villaggio Mauri Edizioni, ci è venuta l'idea di parlare di questo argomento, perché comunque è un argomento un po' spinoso, ma non volevamo essere pesanti. Appoggiarci a questo libro ci aiuterà a dare un po' di brio. Che dici, Mog?
2: Diciamo che l'argomento madri è sempre un argomento spinoso, ma molto accattivante, molto stimolante.
1: Sì.
2: Potremmo parlare ore, fare dei podcast interi sul concetto di madre, madri, madri subite, madri scelte e
1: maternità.
2: Madrine.
1: Sì.
2: Esatto.
1: E quindi, insomma, oggi parleremo un po' di questo argomento, e la colonna sonora che abbiamo scelto per questa puntata ha come pezzi iconici pezzi musicali che appartengono, che sono stati scritti o interpretati proprio da queste personaggi. E quindi via con la musica.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Eccoci qua. Allora, Chiara, insomma, ha introdotto tutto questo argomento fondamentale per la nostra cultura delle icone. E mi sembrava importante approfondire la questione delle icone gay. Quando parliamo di gay, ovviamente c'è molto un generale, no, confronto con tutta la storia delle icone, delle nostre rappresentazioni, dei nostri significati. Però, come dire, non basta, nel senso che ci sono icone queer, icone trans, ci sono persone, no, che sono cresciute con questa visione di chi, tra molte virgolette, ce l'ha fatto, comunque ha portato visibilità, ha portato una voce, ha portato tutta una serie di questioni che per la comunità LGBTQ+ sono state fondamentali e argomenti di lotta, no? Io penso subito alla Carrà, ma personalmente, quando io ero nella mia prima fase del percorso di affermazione di genere, e anche io ero una froce in erba, in qualche modo, mi dicevo: vabbè, ma non sei né carne né pesce, che vuoi fare? Sti ormoni li prendi, non li prendo, oddio, andiamo al Cidigem, no, andiamo di là, andiamo di qua. Non lo so, sono sbagliata, perché poi c'è sempre questo senso di sono sbagliata. E invece poi, per fortuna, ho letto Antologaia di Porpora Marcasciano. Ciao Porpora, grazie, comunque non ti ringrazierò mai abbastanza. E leggendo questo testo mi sono sentita in qualche modo nella possibilità di vivere, cioè io ero legittimata a vivere. E quindi Porpora è diventata una mia icona, come anche Marcella Di Folco. Quindi mi chiedevo, Chiara, quali sono le tue icone?
2: Molto più standard la mia, perché la mia mother di elezione, nonostante sia mia coetanea, è Lady Gaga. Lady Gaga non soltanto per le sue canzoni, tipo Born This Way o Poker Face, che parlano proprio delle tematiche LGBTQ+, ma quello che me l'ha fatta sentire più vicina è stato il documentario che è stato girato durante la realizzazione dell'album Joanne. In quel documentario si parlava proprio, appunto, di come si realizza quest'album, come si scrivono le canzoni, ma anche quali sono le difficoltà che Lady Gaga ha dovuto superare e con cui si confronta quotidianamente. Difficoltà anche proprio di salute, perché lei ha una malattia, che credo sia la fibromialgia, se non sbaglio, che spesso la obbliga a fermarsi. Ha avuto tra l'altro anche un lutto in famiglia che mi ha fatto ripensare ai tutti miei. Viene da una famiglia italo-americana di origini italiane, quindi è anche il rapporto che ha con la famiglia, con la nonna, me l'ha fatta sentire appunto molto, molto vicina. E poi in realtà per me sono dei grandi punti di riferimento anche Marsha P. Johnson, Silvia Rivera, Harvey Milk, ma anche Elton John. Elton John, perché sia nella sua storia di vita sia nelle sue canzoni io ho ritrovato questa difficoltà di essere noi stesse, ma comunque mantenendo una forte voglia non solo di sopravvivere, ma anche di vivere, di avere una vita buona. E quindi da una parte l'impegno politico, dall'altra la qualità umana, personale, e l'impegno quotidiano, che poi comunque dal mio punto di vista diventa sempre anche politico. E quindi le mie icone sono loro, sono queste.
1: Beh, sono variegate, sono molto belle. Io devo dire anche Madonna, lo so che è proprio un cliché di quelli proprio basic, però Madonna ha il suo effetto.
2: Ci sta, poi ne parleremo in un'altra puntata di perché Madonna sia così tanto importante anche come icona gay, che però appunto è LGBTQIA+.
1: Potremmo fare una puntata solo su Madonna, sarebbe molto divertente.
2: Se vuoi posso anche contattare un paio di persone che sanno tutto su Madonna e quindi possiamo chiedere loro di venire in puntata a raccontarci un po'
1: Infatti, ma senti un po', ma vabbè, tu hai presentato anche questo testo, no, che ti ha accompagnato lo scorso anno sotto l'ombrellone. Hai una parte che ti ha colpito, che ci vuoi condividere?
2: Sì, ma la leggiamo dopo.
1: Va bene, a presto. What are you looking at?

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Pride on Air.
2: Bene, allora Chiara, insomma, stavamo riprendiamo il filo. Sì. Abbiamo parlato delle mie madri, sì, delle tue madri, sì, ma questo libro cosa ci racconta? Quali madri racconta?
3: Allora, ne ha identificate, non parla solo di questo, però nella prima parte sì, ne ha identificate diverse. Le prime due, allora intanto qual è, secondo gli autori di questo libro, la funzione della madre? Riconosce, stima figura esterna, ha una doppia funzione, quella di riscatto rispetto a un'esistenza problematica e di immedesimazione, perché insomma l'esistenza problematica, cioè l'essere una persona LGBTQIA+, che magari è anche stata cacciata dalla famiglia o che trova difficoltà a scuola, al lavoro, nel riconoscersi, nel portarsi. E dall'altra parte c'è appunto questo senso di immedesimazione per dire ok, ci sono delle grandi donne, perché sono quasi tutte donne, anche se più andiamo avanti più anche gli uomini entrano in questa categoria, però soprattutto quando è nata l'idea di Icona Gay, che erano gli anni 70-80, erano soprattutto donne, e quindi farsi immedesimarsi in queste donne forti che in qualche modo ce l'hanno fatta nonostante il patriarcato, nonostante le difficoltà che hanno incontrato nella loro carriera, era molto fortificante, certo. Oggi si direbbe empoderamento.
2: Empoderoso, non so neanche se lo so pronunciare comunque.
3: È un'altra versione di empowering.
2: Vabbè, Chiara ha fatto il classico, ve lo voglio.
3: Sì, così ogni tanto lo ricorda, Mog, gli piace. Quindi i primi due personaggi più che sono ricordati con affetto dagli autori sono Judy Garland e Raffaella Carrà. Judy Garland, intanto per il suo grandissimo ruolo nel Mago di Oz, in Dorothy, era un po' proprio, diciamo, l'icona. Essere trasportati dopo un uragano in un mondo fantastico, proiezione dalla provincia asfittica per soggettività qui a ogni latitudine, accompagnata da personaggi non convenzionali. Cioè, è un po' come, io mi ci rivedo molto, quando sono arrivata a Torino, sono arrivata nell'associazionismo e c'avevo le persone attiviste più grandi di me o comunque che erano nell'attivismo da più tempo di me, e io mi sentivo un po' Dorothy con lo spavento passeri.
2: Vi posso confermare che Chiara è tutto tranne che convenzionale.
3: Sì, vabbè, mi sembra abbastanza evidente, ma grazie, io, per me è sempre un complimento questo. Tra l'altro, talmente forte era l'impersonificazione con il personaggio di Dorothy e con la canzone Over the Rainbow, che è rimasta come inno della nostra comunità, che negli Stati Uniti le persone omosessuali, per riconoscersi, si definivano amici di Dorothy. E quindi se ti chiedevano anche tu sei amico di Dorothy, era sia un modo per fare il coming out loro con te, sia un modo per controllare se effettivamente, perché se capisci questa informazione, questa sicuramente allora pure tu fai parte della grande famiglia. E, tra l'altro, i funerali di Judy Garland hanno una coincidenza temporale pazzesca con i moti di Stonewall, tanto che si pensa che non sia proprio una coincidenza, ma che insomma che ci fosse più movimento in città proprio a causa dei funerali di Judy Garland, e che da lì siano poi partiti i famosi moti di Stonewall, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, quindi andate a recuperarle. Mentre per l'Italia, il corrispettivo di Judy Garland è sempre stato riconosciuto nel caschetto biondo più famoso d'Italia, ovvero Raffaella Carrà. Raffaella Carrà che già prima... già è sempre stata, diciamo, un'icona gay prima ancora che ci fosse questa definizione. Lei ha cominciato ad entrare nelle case degli italiani tramite la TV negli stessi anni in cui è nato a Torino il Fuori, il Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, e quindi inconsapevolmente lei era diventata un po' il simbolo di un'intera comunità già molti anni prima che uscisse la sua canzone Luca, che è la canzone in cui lei parla di un ragazzo che si è innamorato di un altro ragazzo.
2: Posso fare un'aggiunta? Un altro icona di cui si parla pochissimo, perché è proprio underground, poi un po' legato a Guccini, è Claudio Lolli con la canzone Michelle, che parla di questa amicizia particolare tra due ragazzi. Quindi Claudio Lolli in realtà è stata un'altra iconica, possiamo dire, ed è, anche se non mi piace questo aggettivo, maschile in qualche modo, no? Cioè è una persona
3: assegnata maschio alla nascita, che viveva da uomo e che però è stato un punto di riferimento soprattutto nel periodo in cui era stato un po' più noto per le persone LGBTQIA+,
2: sì,
3: anche se appunto all'epoca non si chiamavano ancora così.
2: Appunto si parla sempre di madrine, di madri, no? C'è sempre questa femminile, no? Questa voler sempre dare una figura femminile, ma in realtà ci sono state anche delle persone, dei cantautori audaci, coraggiosi, che hanno parlato. Cioè Michelle è stata veramente una canzone molto potente negli anni 70.
3: Ma a me viene in mente anche Alfredo Cohen, che ha scritto Valerie. Alfredo Cohen comunque faceva parte, è stata una delle persone che faceva parte del Fuori, che ho appena nominato, e che aveva conosciuto in una riunione questa ragazza trans, Valerie, che faceva le pulizie per mantenersi, e le ha dedicato una canzone. Questa canzone è stata scritta, il testo da Alfredo Cohen, ma la musica da Franco Battiato, insieme a, vediamo se mi ricordo il nome dell'altro autore, non me lo ricordo, insieme a un altro autore, ma è la canzone che poi di cui poi è stato ripreso la musica e parte del testo per creare Alexander Platz, cantata da Milva. Quindi probabilmente nessuno di voi conosce Valerie, ma moltissime persone conoscono Alexander Platz. Se vi va di andare un po' a curiosare, Alfredo Cohen era una persona omosessuale, palesemente, dichiaratamente ed evidentemente omosessuale, ha anche fatto delle comparsate in alcuni film del cinema italiano di quegli anni 70-80.
2: Comunque anche Valerie nelle sue interviste ed è stato un attivista trans e ne parla tantissimo di questa canzone e della storia di questa canzone, perché poi lei ha vissuto veramente a Berlino.
3: E insomma, dopo torneremo con qualche altra madre, ma anche con qualche matrigna.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Quindi chi sono queste madri? Una giornalista, Paolo Armelli, nell'arte di essere Raffaella Carrà, che ha scritto, torna sul punto del dolore come Trait d'Union, un po' come dicevo io prima su Lady Gaga, che mi vedo vicina, oppure altre madri che erano donne che hanno fatto fatica a uscire fuori, ma che poi ce l'hanno fatta. Quindi donne fuori dagli schemi, le icone, e dunque punite per essersi ribellate al sistema, alcune di queste figure femminili ne escono schiacciate, se non addirittura, il caso di Giovanna d'Arco, anch'essa in discussione con la gay, dicono gli autori, arse vive. Gli uomini gay, riconoscendosi in quel dolore, non esitano a includerle nel loro pantheon. Altre madri, una madre che mi ha fatto molta tenerezza è Liz Taylor, perché Liz Taylor era innamorata di Rock Hudson. E Rock Hudson è stato uno dei primissimi, se non il primissimo, attore di Hollywood a fare coming out come persona omosessuale, e tra l'altro è morto di AIDS. E Liz Taylor, quando Rock Hudson ha detto tesoro ti voglio bene ma sono gay, comunque gli è rimasta accanto come carissima amica fino all'ultimo dei suoi giorni, e anche dopo la morte di Rock Hudson si è sempre spesa per la causa dell'AIDS. Altre persone che furono molto importanti, per esempio, come non ricordare Lady Diana, perché Lady Diana fece molto scalpore nell'87, quando ancora le persone avevano paura di stare nella stessa stanza con persone omosessuali e sieropositive. Lei andò e strinse la mano a tutte le persone presenti nell'ospedale che stava visitando. Ma poi abbiamo anche Barbara Streisand, Cher, favolosissime loro, meravigliose. Lady Gaga, ovviamente, che nel Circo Massimo al 2011, per il, non mi ricordo, sì, World Pride di Roma, fece anche un discorso molto toccante sul diritto delle persone LGBTQIA+ di vivere la loro vita. E poi però ci sono anche delle persone che, insomma, ci hanno un po' fatto rimpiangere il fatto di averne chiamate madri, per cui noi oggi le chiamiamo, noi oggi, nel senso io e Mog qui oggi, abbiamo deciso di chiamarle matrigne. Chi sono queste, che caratteristiche hanno queste persone, Mog?
2: Ma la matrigna mi ricorda appunto un po' la Disney, quei cartoni appunto come la matrigna di Cenerentola, che ti sembrano delle figure angeliche, delle figure che stanno dalla tua parte, ma invece poi, come dire, ti deludono, possiamo dirlo, cioè non solo ti deludono ma proprio anzi fanno peggio di chi è visibilmente contro di te. Perché? Perché utilizzano tutta una serie di linguaggi, di significati, di visibilità per sembrare persone inclusive, per persone attente, persone formate, persone che si vogliono battere accanto a te, e invece no, e invece no.
1: E infatti noi non le nomineremo tutte perché non ci teniamo ad avere delle denunce per diffamazione, no grazie, non ce lo possiamo permettere, però qualcuna la nominiamo. Intanto appunto, come dicevi tu, non intendiamo la matrigna nel senso di stepmother, ma proprio la matrigna tipo la matrigna cattiva della Disney, scusateci, usiamo questo stereotipo, ma è, sì, famo a capisse. Una fantastica fu Donna Summer. Una delle caratteristiche di queste persone è che loro si fanno i soldi sulla comunità LGBTQIA+, si fanno i soldi con i passaggi delle canzoni ai Pride, magari vanno anche nei Pride come madrine, poi l'anno dopo ci ripensano e cose di questo tipo. Però poi, come Donna Summer, per esempio, Donna Summer avrebbe detto negli anni '80 che l'AIDS è il castigo divino per i peccati degli omosessuali.
2: Grazie!
1: Quindi Donna Summer depennata da tutte le nostre playlist. Poi Gloria Gaynor, questa un po' più soft in realtà, perché Gloria Gaynor era andata a fare un concerto nel West Hollywood, e c'erano dei ragazzi a torso nudo che avrebbero dovuto fare il balletto mentre lei cantava, ma lei ha detto che non voleva ragazzi a torso nudo. Però questi erano i Go-Go Boys che in quel locale lavoravano normalmente. Diciamo, questa è stata più una sorta di pruderie che un vero e proprio tradimento, almeno dal mio punto di vista. Poi, risaputo che Lorella Cuccarini, per le sue credenze religiose, cattoliche, proprio un'affermazione che ha fatto lei, quindi lo possiamo dire senza tema di denuncia, non è d'accordo con l'adozione da parte di coppie omosessuali, per esempio.
2: Grazie.
1: Che dobbiamo fare? E insomma, come loro ce ne sono state altre, tante altre purtroppo, che in qualche modo, diciamo, hanno un po' tradito la nostra fiducia. Cioè, noi eravamo lì a dimenarci, a ballare, a sentirci stupende grazie alle loro canzoni, seguendo il loro esempio, e poi ci siamo un po' trovati.
2: Posso dirne una io?
1: Vai.
2: Allora, io, cresciuto negli anni 90, per me Harry Potter è stato un tema... Cioè, è stato il libro.
1: Mi sento male.
2: È stato il libro, perché poi io mi medesimavo con i Mezzo Sangue. Avete presente tutti, sì, Mezzo Sangue?
1: Io sì.
2: Ok, perché i Mezzo Sangue erano le persone marginalizzate nel mondo di Harry Potter, quindi io Rowling adoravo, era proprio, io avevo tutti i libri, io non riesco più ad aprire un libro di Harry Potter.
1: Io li ho lasciati a casa del mio ex marito direttamente, non li ho voluti.
2: Non so, Darianna, poi ci dirai questo tuo rapporto, ma... Chi ci ascolta, per me è stato un grande lutto.
1: Sì, quindi io capisco. In questi giorni è uscita la notizia che, nonostante si stia preparando il telefilm di Harry Potter, non ci sono registi che vogliono girarlo. Chissà come mai. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Pride on Air.
2: Abbiamo parlato di madri, abbiamo parlato di madrigne. Nei Pride noi ci abbiamo sempre le nostre fate madrine. Ma a noi ci servono ancora le madrine ai Pride.
3: Ma alla... questo poi è un mio punto di vista, non so se tu lo condividi, perché non mi va neanche di generalizzare, no? Qui non siamo per creare delle regole. Però non è che ci servono, perché comunque non siamo più Pinocchio, siamo delle persone che oggi hanno con difficoltà dei diritti, viviamo le nostre vite, ma soprattutto idealizzare delle persone, perché poi sono delle persone con la loro vita, le loro fragilità e anche le loro ipocrisie, perché poi siamo tutti e tutte riempiti da ipocrisie, no? Io stesso, Chiara, Arianna,
2: ma anche
3: no?
2: Se non ipocrisia, che mi sembra già una roba fatta apposta, anche le mancanze di coerenza che tutti gli esseri umani hanno.
3: Esattamente, esattamente. Quindi secondo me, non so, se penso a delle madrine, delle persone che possono ispirarci, possono comunque formarci, possono darci un brio, no? Perché anche noi abbiamo bisogno di fantasia, abbiamo bisogno di fervore, abbiamo bisogno di entusiasmo per vivere le nostre vite. Io penso ai moti di Stonewall anche.
2: Sì, infatti, cioè, noi come Torino Pride già da anni non chiamiamo più madrine i nostri e le nostre ospiti. Quello che noi facciamo appunto è chiamare delle persone che facciano parte della comunità o che siano palesemente per la loro storia personale nostre alleate, che in qualche modo vengano a trovarci e vengano a condividere con noi il nostro momento di manifestazione pubblica. Non, come dicevi tu giustamente, non siamo a Pinocchio, non ci abbiamo più bisogno della fata madrina. Però sì, le persone che sicuramente ci ispirano, sono d'accordo con te, sono poi le persone che la storia ha sempre messo al margine. Quindi le persone che hanno dato il via ai moti di Stonewall, persone razzializzate, persone trans, anche persone gay, lesbiche sicuramente, ma come spesso accade sono le persone più discriminate, più marginalizzate, quelle che a un certo punto non riescono più a sopportare, a sottostare e hanno bisogno di alzare la testa in qualche modo. E prendo sempre dal libro Dio dei Puppi questa citazione di Allen Ginsberg, poeta, frase attribuita a lui, che dice che con i moti di Stonewall i froci persero il loro sguardo ferito, quindi hanno smesso di essere delle persone, degli oggetti, e sono diventate soggetto in qualche modo, finalmente sono diventate soggetto della loro storia. Con la visibilità, con l'attivismo, con le manifestazioni, con i riot prima e poi con Harvey Milk per esempio, ma non solo, iniziando a interloquire con le istituzioni per fare in modo che effettivamente non solo a livello sociale ma anche a livello legale, legislativo, la nostra situazione cambiasse.
3: Sì, perché il senso è quello di non raccontarci e non viverci più come vittime, ma come persone, come soggettività.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Bene, allora siamo in fase un po' di chiusura e in questo momento vogliamo ancora approfondire alcuni temi che per noi sono molto importanti. Il primo è quello che per essere madrine non bisogna essere la Carrà, ma nelle nostre vite quotidianamente troviamo delle persone che ci possono ispirare, che ci coinvolgono e ci possono dare tanto, che in alcuni momenti della nostra vita particolarmente delicati o di cambiamento, di indecisione, ma anche di gioia da condividere, di visibilità, trovare queste persone può essere un punto, no? di inizio, di un nuovo inizio e anche di condivisione. Quindi sicuramente tutti voi avete delle madrine, anche se a volte non ce lo raccontiamo, non ne siamo consapevoli. Poi vorrei anche parlare un po' delle ballroom con Chiara.
2: Nelle ballroom sì, la particolarità era che appunto c'erano queste famiglie, sì, che avevano a capo queste madri. Ma le madri non erano personaggi famosi, quindi non, come dicevi tu, non bisogna essere VIP per essere madri, erano delle persone che avevano più esperienza, che erano più grandi di età oppure no, ma comunque avevano un po' più esperienza, magari erano entrate nella comunità prima delle loro figlie e figlie, e queste madri non erano solo persone assegnate femmine alla nascita, ma anche assegnate maschi alla nascita, perché si sceglieva proprio il termine madre per distaccarsi un po' dalla figura del padre patriarca, del patriarcato, e dando proprio l'immagine di una società basata su dei fondamenta completamente diversi rispetto a quella che era la società in cui queste persone invece erano immerse costantemente. Ma questo lo possiamo già dare come spoiler: la settimana prossima parleremo proprio delle ballroom, quindi non vi voglio fare altri, non vi voglio dare altre cose, voglio lasciare un po' con la curiosità di approfondire il tema.
1: Però a proposito delle ballroom, un telefilm, serie che a me ha appassionato tantissimo è Pose.
2: Ma ne parliamo nella prossima puntata.
1: Sì, però volevo un po',
2: però
1: capito?
2: Sì. Quindi facciamo consiglio di lettura, Il Dio dei Puppi di Alessandro Motta e Dario Accolla, edito da Villaggio Mauro Edizioni, e consiglio di visione Pose.
1: Bellissimo.
2: Vi ricordiamo di seguirci su Instagram, anche se in questo caso sapete già quale sarà il tema della prossima puntata. Il nostro profilo è pride_on_air. Grazie per essere stati con noi.
1: Ciao.
2: Grazie Mog.
1: Ciao.
2: Grazie Darianna. Ciao ciao.
0: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride On Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: tudo bem. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.